0: Orrore astrale. Forse molti penseranno che si tratta di un tema piuttosto spaventoso per un colloquio e in questo senso vi dobbiamo dare ragione, è effettivamente un tema grave. Tuttavia, ciò che spaventa non è tanto il tema di questa tavola rotonda in se stesso, ma piuttosto il fatto che la maggior parte degli uomini che vivono come viandanti su questa terra non si rendono conto di ciò che avviene intorno a loro, a livello invisibile, e che, a loro insaputa, esercita un influsso diretto su di loro. La vita è energia, e l'energia è informazione. Di conseguenza tutto ciò che l'uomo emette è un'informazione viva che esercita a sua volta un influsso sull'uomo stesso nell'aldiquà, ma che ha delle ripercussioni anche nell'aldilà, dal momento che l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Se teniamo conto di questo, riusciremo a comprendere facilmente che queste energie, queste informazioni, non possono semplicemente dissolversi nel nulla, dato che dalla fisica sappiamo che nessuna energia può andare perduta. Essa può essere soltanto trasformata. Volgiamo uno sguardo nel nostro mondo odierno, sotto questa prospettiva, e c'è veramente da spaventarsi. In tutti i continenti si sente parlare nei notiziari di inganni, menzogne e guerre, fino ad arrivare ad omicidi, assassini, e spesso si ha l'impressione che l'umanità abbia perso completamente la ragione, per non parlare poi del cuore, che sembra sia stato sostituito da una pietra. In genere l'uomo moderno non si vuole rendere conto che ha la piena responsabilità per tutte le sue azioni quando sono contrarie alle leggi divine e quindi contrarie ai 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Pensiamo ad una frase: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Pertanto tutte le informazioni che l'uomo emette continuano ad esistere anche al di là della sua vita terrena e più precisamente là dove si accumulano energie che hanno la stessa vibrazione, nei mondi astrali. Per spiegare tutte queste correlazioni e ammonire gli uomini a non vivere le nostre giornate sulla Terra senza riflettere e senza fare attenzione, Gabriele ha scritto il libro Orrore astrale, sul quale si basa questa trasmissione. In questo libro si spiega il vero senso delle nostre giornate terrene e le possibilità che abbiamo per sistemare le negatività e dissolvere questo orrore. Gabriele descrive l'amore infinito del nostro e grande buon padre, Dio, che desidera ricondurci a casa quali suoi figli, nella patria eterna dove noi tutti siamo provenuti. Nelle quattro puntate precedenti abbiamo anche parlato del fatto che le anime di persone defunte si soffermano spesso vicino alla terra e cercano di sottrarre energia per sé alle persone che hanno programmi negativi simili. E abbiamo spiegato che queste persone potrebbero quindi essere definite come dei distributori che mettono la propria energia a disposizione dell'orrore astrale. Dio ha parlato per secoli instancabilmente agli uomini tramite i suoi grandi messaggeri, che egli chiama i suoi profeti. Egli ci ha spiegato in continuazione le leggi divine per proteggerci sia dall'orrore terreno che da quello astrale e indicarci la via per fare ritorno alla nostra vera patria. Con i suoi 10 comandamenti che egli diede agli uomini tramite Mosè e soprattutto per mezzo di suo figlio Gesù di Nazaret e i suoi insegnamenti validi per tutti i tempi sull'amore per Dio e per il prossimo, Dio l'Onnipotente ci ha sempre offerto e ci offre ancora la sua mano fin nell'epoca odierna. Al termine della quarta puntata abbiamo parlato del grande profeta di Dio Isaia, che in grandi rivelazioni ammonì gli uomini di non seguire il pastore falso che li porta sulla strada errata. E Isaia annunciò anche la visione del regno della pace, di un nuovo cielo e di una nuova terra. Oggi, nell'ultima parte di questa serie di trasmissioni Orrore astrale, ci occuperemo del più grande di tutti i profeti di Dio, Gesù di Nazaret, poiché i suoi insegnamenti ci indicano la via per liberarci da tutti questi orrori e condurre una vita pacifica nella libertà. È di questo che vogliamo parlare oggi.
1: Cari amici all'ascolto, il tema orrore astrale ci indica solo alcuni frammenti di ciò che molte anime sperimentano anche come sofferenza dopo aver lasciato il loro corpo fisico. Noi uomini non siamo altro che viandanti in cammino sul sentiero della pace, sulla via che conduce all'eterna patria, nella nostra eterna dimora, di cui Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». Se così non fosse, perché vi avrei detto: «Vado a preparare un posto per voi»? Tutti gli uomini, tutti coloro che sono in cammino sulla via che conduce all'eterna casa del Padre, sono più o meno dei peccatori. Tuttavia, sulla via che percorriamo, dovremmo orientarci ogni giorno sui 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè, e su tutte le indicazioni che Dio, l'Eterno, ci ha dato per mezzo del suo profeta Isaia e di altri profeti di Dio. 2000 anni fa, il Figlio di Dio venne da noi in veste di Gesù di Nazareth. Egli ci insegnò la regola d'oro che dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Espresso per noi uomini con le seguenti parole ancora più comprensibili: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: Sulla nostra via, che ci riconduce alla casa del Padre, dovremmo divenire passo per passo, sia come uomini che come anime, degli esseri beati che sono sempre più in unità con l'Eterno Padre che è nei cieli. Ogni uomo è libero nel suo modo di pensare e di vivere. Per questo nessun uomo può dichiarare un'anima beata. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato niente del genere. Tuttavia, ogni anima che è orientata verso i cieli diventerà prima o poi un essere beato, perché sarà di nuovo in unità con Dio, suo e nostro Padre. In particolare le beatitudini che Gesù di Nazareth ci ha insegnato nel discorso della montagna danno testimonianza del fatto che noi stessi possiamo raggiungere la beatitudine adempiendo le eterne leggi di Dio che sono amore, pace e unità, l'amore per Dio e per il prossimo. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti e coloro che non fanno violenza, perché possiederanno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i grandi profeti prima di voi.
1: Chiunque desideri esaminare se stesso nel profondo della propria esistenza, della propria vita sulla terra, può confrontare le beatitudini con tutto il suo comportamento. In questo modo, ognuno di noi potrebbe a poco trovare se stesso, per riconoscere se stesso nei propri sentimenti, nelle proprie sensazioni, in pensieri, parole e azioni. Anche i moniti che ci sono stati insegnati da Gesù, il Cristo, dalla legge della vita, possono essere un aiuto per riconoscere noi stessi nel profondo del nostro comportamento. Ognuno di noi può trovare prima o poi un po' di tempo per mettere a confronto ciò che ci è stato insegnato da Dio tramite i profeti e per mezzo del più grande profeta, Gesù di Nazareth, con la nostra esistenza sulla terra.
2: Gesù di Nazareth ci insegnò di seguire Lui, il Cristo Dio. Non ci disse di seguire dei sacerdoti. Le sue parole sono chiare e inequivocabili. Egli ci insegnò. Ma voi non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E Gesù ci insegnò anche: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, vi dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Se le mettiamo a confronto con il tema orrore astrale, le parole di Gesù di Nazareth danno risposte a molte domande.
3: Geben auf vieles Antwort.
0: Jesus von Nazareth, Gesù di Nazareth ci insegnò l'amore per i nemici. Egli disse: avete sentito che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. Se confrontiamo queste parole di Gesù di Nazareth con il nostro tema orrore astrale, comprenderemo sempre più perché le cose stanno così. Qui sulla Terra, in parte in modo invisibile per noi, nell'aldilà in modo manifesto per tutte le anime.
1: Gesù di Nazareth era il messaggero dell'amore proveniente dai cieli. Egli insegnò a noi uomini la legge dei cieli, la legge della vera vita. Gesù insegnò: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avete? Non fanno così anche i peccatori? E se fate del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene, che cosa fate di straordinario? Anche i peccatori fanno così. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pubblicani?
0: Gesù di Nazareth ci insegnò la via che conduce alla perfezione. Egli disse: e se desideri qualcosa che procura pena e dispiacere agli altri, strappalo dal tuo cuore. Solo così avrai pace. Infatti, è meglio sopportare il dispiacere che provocarlo ad altri che sono più deboli di voi. Siate dunque perfetti, come perfetto è il Padre vostro nei cieli. Sono parole di vita di Gesù di Nazareth, che disse: siate quindi perfetti, come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli.
1: Gesù ci ha insegnato la preghiera diretta, il Padre nostro. Con parole semplici e modeste, egli in preghiera rese lode al suo e nostro Padre dei cieli, che noi uomini dovremmo adorare nel profondo della nostra anima, senza alcun intermediario, indipendentemente dal fatto che sia stato dichiarato beato o santo da altri uomini. Nell'Apocalisse di Giovanni sta scritto: chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. E nel Vangelo di Matteo troviamo le seguenti parole di Gesù: e non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello dei cieli.
2: La preghiera riguarda sempre Dio, nostro Padre. Da Dio l'Eterno e da Gesù il Cristo sappiamo che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Chi confronta le parole di Dio date per mezzo dei due profeti Mosè e Isaia e tramite il più grande dei profeti, Gesù di Nazareth, che divenne il nostro Redentore con la propria vita personale, con le proprie mete, con i propri sentimenti, pensieri e parole, ma anche con ciò che avviene in questo mondo, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
0: Cari amici, all'ascolto, non è soltanto triste, ma addirittura scandaloso vedere con quali pesi e fardelli carichiamo la nostra anima. Tante persone sanno che nessuna energia va perduta. Dove dovrebbe andare l'energia di ognuno di noi? La vita terrena è pericolosa, ma l'abbiamo scelta noi stessi come anime. Abbiamo assunto liberamente una veste umana per sistemare come uomini i pesi che la nostra anima porta con sé, eventualmente da incarnazioni precedenti. La poesia che vogliamo citare viene attribuita a Hermann Hesse e spiega questa affermazione. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e di sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero indicate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Quando decediamo come uomini, l'energia che noi abbiamo emesso non si dissolve. Ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo omesso di fare sono energie che vengono registrate come sequenze di immagini, come in un film, e che secondo la legge cosmica stimolano l'uomo, e dopo la sua morte l'anima, a sistemare ciò che dovremmo risolvere in base agli aspetti energetici che abbiamo immesso. La nostra anima può, purtroppo, essere definita come un bacino di raccolta delle nostre energie negative. L'uomo è responsabile per ogni aspetto positivo e negativo. Noi uomini e anche il corpo della nostra anima registriamo tutto. Cari amici, se riflettete su ciò che stiamo spiegando, che è tra l'altro solo un breve scorcio di ciò che avviene nelle sfere astrali, avrete forse pietà della vostra anima, che, tramite la vostra coscienza, si rifiuta già da molto tempo di accettare semplicemente i vostri eccessi umani di diverso tipo.
2: Se l'uomo ha messo a tacere la propria coscienza al punto che non percepisce più, ovvero non sente più i suoi impulsi, l'anima non è più in grado di ribellarsi. Essa memorizza ciò che l'uomo immette dentro di lei. Durante la nostra giornata ricordiamoci che l'anima registra tutti i contenuti dei nostri sentimenti, pensieri, delle nostre parole e azioni, tutti i nostri eccessi, tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, alla legge cosmica, e che tutto ciò viene inoltre memorizzato anche nei pianeti corrispondenti dei cosmi. A questo punto, cari amici all'ascolto, Gabriele scrive quanto segue. Come essere umano che si rivolge a un altro essere umano, vi prego di rispettare, apprezzare e conservare la vostra vita. La vita non ha confini. Dopo la vostra morte, la vostra anima continuerà a vivere. Dove vivrà lo determina ognuno di noi per sé, poiché come l'albero cade, così rimane al suolo.
0: Molti amici all'ascolto che si occupano di questo tema orrore astrale descriveranno le anime legate alla Terra che si servono di persone per realizzare le loro tendenze negative con termini come terribile, o affermeranno «io non ne voglio aver nulla a che fare con queste cose», o le definiranno ancora diaboliche. Chi sono queste anime assillati dai vizi che influenzano gli uomini, li circondano, se ne impossessano e fanno un gioco empio con loro? E da dove provengono? Esse vengono da corpi umani che sono deceduti. Oggi l'uomo è ciò che sarà domani, l'anima, dopo che avrà lasciato il suo corpo. Nessun uomo sa se domani sarà ancora un essere umano, poiché nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Nell'interiore, nella parte più profonda di ogni anima, anche delle anime legate alla terra, lì si trova il cuore della purezza che è Dio. Il cuore della purezza lo definiamo anche come nucleo incorruttibile dell'anima. Questo nucleo incorruttibile dell'anima non può essere toccato, ossia incolpato, perché è in comunicazione diretta con l'essere originario eterno, con il regno di Dio, ed è anche protetto dall'atto di redenzione del Cristo. Grazie al nucleo incorruttibile e protetto che si trova in ogni anima, è garantito che, quando si sarà purificata, ossia nobilitata, potrà fare ritorno come essere spirituale nell'eterna patria, alle sue radici originarie. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ne è il garante. Infatti, Egli è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge nel regno di Dio se non per mezzo del garante, il Cristo Dio.
1: Alcuni ascoltatori che ci seguono con coscienza comprenderanno ora sempre meglio che le anime legate alla terra non vi sono legate per caso. Sono sempre gli uomini che incolpano l'anima che dimora dentro di essi, al punto che essa non riesce più a staccarsi dalla terra e da altre persone e rimane legata ai suoi vizi, perché l'uomo si è abbandonato ai vizi, sempre tenendo conto che i vizi possono essere di vario genere. Si può trattare di una bramosia dell'ego, di sete di dominio, gelosia, bramosia sessuale, vizio del bere o dell'ingordigia, dipendenza dall'internet e di tante altre cose del genere. Ne fanno parte anche le brame che spesso vengono coltivate a livello di pensieri, come per esempio il desiderio di uccidere, di tormentare, o la brama di gioia della sofferenza di altre persone, e così via. A ogni uomo viene concesso un cosiddetto periodo di grazia, che possiamo chiamare anche periodo di protezione. Ogni uomo è protetto, per un certo tempo, dalla forza positiva in lui, che proviene dal nucleo centrale e anche dal suo essere protettore.
0: Durante questo cosiddetto periodo di grazia o di protezione, all'uomo viene continuamente fatto presente che dovrebbe tener presente i valori interiori che Gesù di Nazaret ha insegnato con le seguenti parole: «Ciò che voi volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi per primi a loro». Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A un'altra persona vengono ricordati in diversi modi i 10 comandamenti di Dio. Oppure ci ritroviamo in mano uno scritto con il contenuto del discorso della montagna, o tutto a un tratto siamo toccati dalla parola cristiano, o nei nostri pensieri siamo stimolati a leggere ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazaret. Ci sono tantissime indicazioni che sono una guida che proviene dall'interiore, dal profondo della nostra anima, dal nucleo centrale in noi o direttamente dal nostro angelo custode che immette in noi tantissimi aspetti poiché egli ci accompagna. Tuttavia qualcuno ignora tutte queste cose dicendo «valevano nei tempi passati» oppure «non ne voglio sapere» o ancora «non voglio vivere in base a queste cose» oppure non voglio pensare così, o addirittura queste sono cose per anziani, o anche pensare o vivere in questo modo è segno di debolezza. Vivo come piace a me.
1: Un cosiddetto periodo di grazia o di protezione può durare anche alcuni anni, nel caso di alcune persone anche molti anni, a seconda di quando ha inizio il periodo di protezione. Tuttavia, prima o poi questo periodo di tempo termina inevitabilmente. Le energie positive si ritirano. Ora dipende dall'uomo come vuole vivere, come si vuole comportare, poiché la forza positiva è la parte divina nel profondo di ogni anima. È lo spirito libero della vita che non si impone sull'uomo e sull'anima e non li determina. Anche il nostro essere protettore, il nostro accompagnatore invisibile, si attiene alla volontà di Dio e alla fine viene alla luce. Che cosa ha accettato l'uomo in questo periodo di grazia o di protezione? O che cosa ha accettato solo in parte? O ha addirittura rifiutato tutte le indicazioni e gli aiuti che ha ricevuto? È l'uomo stesso che lo determina. L'uomo è ciò che lui fa di se stesso. Il suo modo di pensare e di vivere diventano il suo carattere, il suo essere. Tutto, veramente tutto ciò che l'uomo pensa e dice ogni giorno, ciò che fa, i vizi che ha acquisito, il modo in cui tratta i suoi simili, le brame che lo assillano e quelle che si esaudisce poi effettivamente, quante volte, con quale intensità e per quanto tempo lo fa, tutto ciò non è altro che energia che l'uomo trasmette alla sua anima nel corso delle sue giornate sulla Terra e della sua vita sulla Terra. Al termine della sua vita terrena, l'anima sarà poi ciò che era l'uomo nel quale era incarnata e sarà quindi eventualmente carica di pesi come l'avidità, brame, eccessi sessuali, programmazione dovuta a internet e a tante altre cose che arrivano fino al mantello protettivo, al nucleo centrale, al cuore originario dell'anima. Dipende esclusivamente dall'uomo stesso se egli rende la sua anima legata alla terra, rendendola dipendente dalle brame della sua carne. Con questo abbiamo risposto alle domande su chi è l'anima legata alla terra e da dove proviene.
0: A chi quindi vanno attribuiti termini come terribile, impossibile, terrificante o addirittura diabolico? Chi è che asserve con tutte le negatività possibili la propria anima che dovrebbe invece percorrere la via verso la patria eterna? Si tratta forse di un mostro senza pari che imperversa con cattiveria e che si potrebbe definire terribile, impossibile, e meglio non occuparsene o addirittura come diabolico? Non è nessun altro che l'uomo stesso, poiché è lui che decide della propria anima. Così come l'albero cade, così rimane al suolo, e l'eco che ritorna indietro corrisponde al nostro richiamo. Il comportamento dell'uomo nell'aldiquà è l'eco che proviene dall'aldilà, il richiamo della sua anima.
2: Chi tra noi uomini crede nell'esistenza dell'anima che si è incarnata nell'uomo quale essere eterico di sostanza sottile per sistemare in veste umana nell'aldiquà ciò che ha provocato nelle incarnazioni precedenti e non ha sistemato? Dovrebbe quindi riflettere in modo profondo sulla propria vita terrena. Dovrebbe esaminarsi chiedendosi quali mali si trovano veramente alla base del suo comportamento per sistemarli in tempo prima che l'albero cada al suolo. Come abbiamo detto, nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Forse già domani, quindi dopo la morte del corpo fisico, saremo ciò che eravamo il giorno prima ancora come uomini. Oggi veniamo chiamati uomo, domani saremo un'anima. Domani, come anima, conosceremo noi stessi così poco come ci siamo conosciuti prima in veste umana. La maggior parte degli uomini vive alla giornata, coltiva il proprio ego ed eventualmente i propri programmi riguardanti i vizi. E tenendo conto del fatto che nei nostri tempi ci sono sempre più offerte per vivere i propri vizi, non sa o non vuole sapere che cosa opera dietro il suo atteggiamento esteriore dettato dai vizi. Molti uomini non sono consapevoli di chi sono veramente, non rendono conto a se stessi di chi sono, non si assumono tutta la responsabilità per ciò che fanno o omettono di fare. Infatti, chi non esamina la propria vita, il proprio modo di pensare, di parlare, di agire, è estraneo a se stesso.
1: Lo stordimento causato dall'egocentrismo e da altri programmi dettati dai vizi può durare a lungo. Il tempo che l'anima impiega per staccarsi dai suoi programmi dei vizi può essere eventualmente manovrato da tante tentazioni. Gli influssi esercitati sono tanti. Ci sono diversi modi in cui l'egocentrismo e le brame dell'anima si agganciano all'uomo. Oggi l'uomo è in balia dei vizi, domani l'anima sarà forse in preda all'ira, quando nell'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo, questi programmi si manifestano con forza e spingono per essere esauditi. E com'è per noi uomini? Quando il vizio non viene esaudito subito, chi ne è vittima non riesce spesso più a controllarsi. Lo stesso si può osservare anche nel caso dell'anima. Quando un'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo non riesce a sfogare attraverso un'altra persona il vizio che le è stato imposto, quando non riesce ad esaudirlo perché non c'è ancora una persona alla quale riesce ad accedere, viene presa dall'ira. Si può dire che il vizio cerca continuamente qualcuno che è vittima di un vizio. La frustrazione accumulata si manifesta poi come sfogo di ira.
4: Nimmt dann Formen der Tobsucht an.
0: Forse queste parole potranno aiutare qualcuno a riflettere su se stesso. L'appello rivolto a noi, a voi tutti, è il seguente: fate attenzione. E facciamo tutti attenzione ai contenuti del nostro comportamento, a ciò che vogliamo e a ciò che facciamo. Trasmettiamo infatti ogni cosa, veramente tutto, alla nostra anima. Quindi un appello a noi tutti, cambiate, cambiamo tutti, stacchiamoci da ciò che è impuro, soprattutto da ciò che ci ossessiona e che va contro ogni principio di etica e morale elevate. Non lasciatevi e non lasciamoci sedurre. Facciamo attenzione al nostro corpo e alla nostra anima, poiché, come abbiamo già detto, come siamo oggi quali uomini, potremmo essere già domani come anima. Infatti nessuno di noi sa quando verrà la sua ultima ora.
1: Molte volte noi uomini ci siamo estraniati dalla natura. In essa lo Spirito Eterno, Dio, può tuttavia operare ancora in modo diretto. Ogni animale, ogni pianta, ogni pietra si lascia sostenere e guidare dalla forza radiosa divina che mette in ordine e regola i suoi processi vitali. Molti uccelli migratori, per esempio, costruiscono i loro nidi al nord, dove fanno crescere i loro piccoli, finché volano poi tutti insieme verso sud, spesso percorrendo migliaia di chilometri. L'anno successivo ritornano e vanno di nuovo nei nidi che hanno lasciato. Dopo tanto tempo e dopo aver percorso una distanza così grande, gli uccelli migratori ritornano quindi esattamente nella loro patria. Essi sanno qual è la loro destinazione. E noi uomini? Siamo consapevoli della nostra origine? La maggior parte di noi non sa nulla in merito alla propria patria eterna. Abbiamo perso anche la conoscenza della via che ci riconduce a casa, nonostante Dio, nostro Padre dei Cieli, ci abbia indicato continuamente la via, anche oggi nella nostra epoca. E comunque, ognuno prima o poi la dovrà percorrere. Utilizziamo i giorni di grazia.
4: Wird ein jeder in irgendwann gehen müssen.
5: nutzen wir die Gnadentage.
6: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari amici alla radio e alla televisione, Gabriele conclude il suo libro con le seguenti parole che vogliamo leggere. A tutti degli auguri edificanti e secondo la volontà di Dio che vi accompagnano nella vostra vita terrena. Possa il vostro cammino essere la via che conduce alla casa del Padre. Noi uomini, ognuno di noi, decidiamo ogni attimo in merito a noi stessi e a dove ci condurrà il nostro cammino. Ciò vale anche per l'anima dopo la morte del nostro corpo. Dipende da noi. O il nostro cammino ci conduce nello scenario dell'orrore, oppure attraverso sfere di luce, dove all'anima verranno indicati i passi successivi da fare per giungere alla vera beatitudine, nella vera libertà eterna. A Lui, Dio, nostro Padre nei cieli, e presso i nostri fratelli e sorelle nel Regno di Dio. Solo allora saremo eternamente a casa, nelle dimore di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dei buoni auguri vi accompagnano. Sono parole di Gabriele. Cari amici, con queste parole profonde, concludiamo la serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Vogliamo ancora ricordarvi il libro omonimo su questa serie che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi vi ringraziamo di cuore, i migliori auguri di pace a tutti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, che è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia. Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quanto preghi e chiudi la porta. Poi prega, rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registri fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre Madre. Cari amici, il principio di comunicazione universale riscontra veramente un grande interesse e incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
2: Un'amica degli animali ha scritto: è un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini. E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì. Era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
3: Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue. La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che porta noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare risonanza in me non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
4: Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice ha senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che c'era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei, così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora che ha di nuovo la sua libertà è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo, in queste situazioni dolorose, dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
3: Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare. E a questo proposito, una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito, raccontiamo un fatto avvenuto mentre si stava preparando l'opera di insegnamento e di

0: Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere quando restiamo a lungo al telefono si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini, aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi, che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici. I nostri fratelli animali, per esempio i gatti o i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
1: Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo

0: chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza, proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
1: Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. Tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
2: Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
1: Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
2: Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
0: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature, e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitarci a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi. Ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i catari, i bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo.
0: In ihren autobiografischen Schilderungen,
1: con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi.
0: Jegliche Beschreibung ihres Wirkens.
1: Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a senso dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure

0: tutto il continente africano. Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato. Predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazaret, che dice «come in cielo, così in terra». Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
0: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi. uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva

0: Viva la giustizia.
1: Si schuf
0: creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata.
1: Gott der Ewige sprach durch Jesaja.
0: Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. Si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi, la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
2: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato, è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
3: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
2: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, Nuova Gerusalemme.
3: Das Zelt Gottes unter den Menschen.
2: La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà dopo la battaglia dei popoli chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
0: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
2: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», «Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele». Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Vedovnsi, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto. Ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni». Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
5: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
6: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli
7: è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò

0: affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
1: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono, crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
2: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in

0: profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
1: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
0: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, Dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
0: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
2: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
1: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore. E scendo, contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro. Espiro nel quinto. Inspiro nel quarto. Espiro nel terzo. Inspiro nel secondo. Nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.

0: ewigen Vater.
1: Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre Universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, Il canto degli uccelli. Il frinire dei grilli. Ed il silenzio della notte con la sua melodia.

0: Sinn verfeinert sich.
1: Il mio senso dell'olfatto si affina.
0: I düfte der Gräser.
1: Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio.

pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore, che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare, nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione, con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita, perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo.
0: Gib uns die Kraft,
1: dacci la forza
0: tief in unsere Seele zu fühlen,
1: di sentirti nel profondo della nostra anima, perché
0: wir alle
1: sind tutti noi,
0: Seelengrund
1: nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli.
0: Wir tragen einen Mantel,
1: indossiamo un mantello
0: den wir Mensch nennen,
1: che chiamiamo essere umano,
0: der uns so vieles
1: che ci causa così tanti problemi,
0: der uns so viel Leid,
1: che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere
0: das Verhalten gegen das Leben,
1: il peccato, a riconoscere il comportamento
0: bereuen,
1: contro la vita, a pentirci, a sistemare
0: und uns dir zu nähern,
1: e ad avvicinarci a te,
0: du uns an der Hand nimmst und zum Vater
1: affinché
0: führst.
1: Tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus um die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi, Cristo,
0: Glück,
1: per sperimentare l'unità,
0: Leben,
1: la libertà,
0: erleben,
1: la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che
0: sind,
1: siamo noi un proiettore
0: der die Bilder, unsere Einheit,
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci, Cristo è presente.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
1: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
0: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
1: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
0: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e ciò significa che Dio, nostro eterno Padre, vi ha posti in una nuova giornata. Questo giorno, che è la vostra giornata, tiene pronte diverse cose per voi. Che cosa vi si presenterà in questa giornata? Sicuramente non soltanto gioia e cose che vi accomunano agli altri, ma anche aspetti che vi aiuteranno a riconoscere voi stessi. Infatti, tutto ciò che emettiamo ricade prima o poi su di noi.
0: Die Materie, die uns umgibt, ist in Wirklichkeit nur Spiegelung.
1: La materia che ci circonda è in realtà soltanto un riflesso, poiché non è stata creata da Dio, ma siamo noi uomini che le abbiamo dato forma. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni negativi, ossia che non corrispondono alle leggi dell'Eterno, si è formata la sostanza ratensata. Questa sostanza ratensata è soltanto lo specchio dell'essere. Anche noi uomini siamo un riflesso. Ciò che si trova nella nostra anima si irradia verso l'esterno, ci segna e ci caratterizza. La nostra irradiazione corrisponde quindi ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri, parole e azioni.
0: Alles beruht auf dem Prinzip senden und empfangen.
1: Tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere. Anche il nostro subconscio trasmette e riceve. Per esempio, se auguriamo la pace al nostro prossimo, dovremmo chiederci se noi stessi abbiamo già la pace. Infatti, se noi siamo privi di pace, irradiamo soltanto la nostra mancanza di pace, e se la persona alla quale abbiamo augurato la pace è a sua volta priva di pace, allora, sempre in base al principio trasmettere e ricevere, potrà accogliere in sé soltanto la nostra mancanza di pace.
0: Unsere Worte sind also Schal.
1: Le nostre parole sono quindi come involucri. Nell'interno dell'involucro spesso c'è qualcosa di diverso da ciò che esprime esteriormente la parola stessa. L'involucro, la parola, parla di pace, mentre il nucleo dentro l'involucro è invece la mancanza di pace. E non è l'involucro che conta, bensì il nucleo, il contenuto. In base al principio di comunicazione che dice il simile riceve sempre il simile, con il nostro potenziale di trasmissione che è privo di pace, possiamo attivare la mancanza di pace nel nostro prossimo e stimolarlo eventualmente a pensare in modo negativo o addirittura ad agire in modo corrispondente.
0: Das gleiche gilt, wenn wir unserem Nächsten.
1: La stessa cosa vale quando noi auguriamo la salute al nostro prossimo, ma noi stessi siamo ammalati perché non abbiamo esaminato e combattuto i sintomi della nostra malattia. In questo caso, anche se con le nostre parole diciamo salute, ciò che noi irradiamo e si trova nelle nostre parole è la malattia. Se non ci impegniamo a sistemare con il Cristo le nostre cause che hanno provocato la malattia, ossia i nostri peccati, il nostro comportamento errato, allora la nostra parola salute sarà soltanto un involucro vuoto e in questo involucro sono attivi gli aspetti della nostra malattia. In questo modo possiamo toccare nel nostro prossimo qualche cosa oppure stimolarlo e mettere così in movimento qualcosa dentro di lui. Se invece ci stiamo già sforzando seriamente di sistemare con la forza del Cristo gli aspetti umani in noi, i nostri disturbi di salute, allora in noi si compie la volontà di Dio. Nel nostro augurio di salute che rivolgiamo al nostro prossimo, possiamo quindi richiamare consapevolmente la volontà di Dio, la sua eterna legge. Signore, si compia la tua volontà in me e nel mio prossimo. Allora la legge di Dio diverrà attiva più intensamente in noi e ci indicherà gli aspetti del nostro modo di pensare e di agire che non corrispondono ancora alla volontà di Dio. Sarebbe quindi bene rivedere la nostra mattinata prima di pranzare, chiedendoci che cosa abbiamo trasmesso ed eventualmente stimolato nel nostro prossimo. Possiamo quindi sistemare con il Cristo i peccati che riconosciamo. E il Cristo ci indicherà anche come dovremmo invece comportarci e ci darà anche la forza per farlo. In questo modo non solo potremo pranzare in modo tranquillo, ma anche iniziare il pomeriggio rafforzati ed equilibrati. Anche alla sera, prima di andare dalla nostra famiglia o dai nostri amici, dovremmo rivedere il nostro pomeriggio. Osservare noi stessi ci aiuta a riconoscere che cosa dovremmo sistemare. Il Cristo è sempre presente ed è sempre disposto ad aiutarci se noi ci sforziamo sinceramente di riconoscere noi stessi. Dopo che ci siamo pentiti con Lui di ciò che abbiamo riconosciuto e lo abbiamo sistemato, in noi entreranno di nuovo pace ed equilibrio, che potremmo così portare anche dalla nostra famiglia o dai nostri amici.
0: Diese Aspekte schenken uns sicherlich eine gute Nacht.
1: questi aspetti ci donano sicuramente una buona notte e sono anche i migliori presupposti per dare un corso positivo alla giornata di domani. Vi auguro di tutto cuore una giornata ricca di conoscenza e di buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che dice «Hey, cambia modo di pensare». Sì, avete sentito bene, non parliamo solo di riflettere, ma di cambiare modo di pensare, e questo è il nostro tema. Si tratta dei nostri pensieri che non restano solo nella nostra testa, ma si emanano nel mondo e influenzano anche il prossimo. Questo sarà il nostro tema di oggi. Nella nostra tavola rotonda tratteremo molti aspetti di questo tema con l'aiuto di Gabriele, che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Ma ora, cari amici, passiamo alla domanda principale che sicuramente desterà il vostro interesse: che cosa significa veramente cambiar modo di pensare?
2: Cambiare modo di pensare è un concetto che per molti non è affatto chiaro. Infatti, perché cambiare modo di pensare? A che cosa porta questo? Alcuni sono dell'opinione che ciò che desiderano debba anche portare qualcosa e che quindi abbia la sua convenienza. Supponiamo che molte persone abbiano un atteggiamento molto negativo nei confronti della loro vita privata e nei confronti del loro prossimo. L'atteggiamento personale negativo, anche nei confronti dei nostri simili, si mostra direttamente nei nostri pensieri e nelle nostre parole. Ciò è dimostrato dai molti discorsi negativi in cui noi svalutiamo gli altri e anche noi stessi. Questo atteggiamento di base negativo si ripercuote anche sulle nostre azioni, ossia sul nostro modo di agire, come si vede in modo sconcertante nel nostro mondo oggi.
3: La maggior parte delle persone non è affatto cosciente che i pensieri, le parole e le azioni sono energie che non vanno perse. Anche i sentimenti e le sensazioni sono energie. Nessuna energia va persa. Questo viene insegnato da molto tempo anche dalla scienza. Ciò significa che le energie emesse si depositano da qualche parte, si accumulano, ovvero si intensificano. Ma chiediamoci un po': se nessuna energia va persa, dove si accumula allora questa energia? Dove si intensifica?
2: Secondo la legge divina del libero arbitrio, ognuno è responsabile dei propri pensieri, delle sue parole e delle sue azioni. Chi accetta questo, prima o poi prenderà coscienza che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni non vengono memorizzati dal prossimo o dalla terra o da qualcos'altro o da qualcun altro, ma da lui stesso.
1: Ora naturalmente qualcuno potrebbe dire: io penso sempre in modo positivo, sono una persona positiva. Chi si giustifica in questo modo e si difende potrebbe anche argomentare: il mio modo di pensare, di parlare, non ferisce nessuno, non faccio del male a nessuno, eseguo il mio lavoro coscienziosamente, sono un buon cittadino. Egli rafforza in continuazione questa valutazione positiva di se stesso e dice: questo sono io, queste sono le mie giornate, questa è la mia vita.
4: E se guardiamo bene, la maggior parte delle persone parla solo di se stessa e si occupa solo di sé e quindi mette tutto ciò che succede in relazione a se stessa. Soprattutto negli anni della gioventù si parla di scuola, di sport, di amici, di amiche. Oppure si cerca di dar sempre ragione all'altro per ottenere una lode. Quindi potremmo dire che quando si è giovani si pensa raramente all'invecchiare. Eppure ogni giorno è un giorno in cui si matura, in cui ci si avvicina all'età anziana. O se consideriamo la cosa dal punto di vista della mezza età, si entra già nell'età anziana. E in tutte le fasi della nostra vita, che si tratti della gioventù, della mezza età o della vecchiaia, siamo immersi nel tempo e nello spazio. Ciò significa quindi che sottostiamo al trascorrere dei giorni, delle settimane, degli anni.
3: Chi è giovane forse dirà: finché sono giovane mi godo la vita, gioisco della mia vita. Quando sarò più avanti con gli anni, penserò alla mia vecchiaia. Una persona di mezza età penserà eventualmente: beh, ho ancora un po' di anni per arrivare alla pensione. Sfrutterò questo tempo. E un'altra, che si avvicina già all'età della pensione, si pone la domanda: che cosa farò quando sarò pensionato? E alimenta immagini del tipo: mi riposerò dalle fatiche quotidiane e dalle tribolazioni degli anni terreni e mi godrò la mia tarda età facendo ciò che mi piace.
2: Vediamo quindi che ognuno pensa, e quasi nessuno è cosciente di quali conseguenze hanno le sue parole, i suoi pensieri e le sue azioni. La maggior parte delle persone pensa solo a se stessa, per cui le esigenze dell'altro, del nostro prossimo, rimangono in secondo piano. Non si ha quasi alcun interesse al fatto se l'altro stia bene. I giovani, per esempio, hanno in mente il tempo libero, lo sport, le amicizie e molte altre cose. Nel matrimonio, nei rapporti di coppia, si dice: il mio partner appartiene a me. Qualche anno più tardi, eventualmente, si dice: forse invecchieremo insieme. Se poi nel matrimonio o nei rapporti di coppia ci sono delle contrarietà, o se i figli sono usciti di casa, alcuni si sentono inutili e già iniziano ad invecchiare.
1: Ora, finché la vita terrena scorre più o meno liscia e non capitano grandi sventure o disgrazie, alcuni pensano che nella loro vita sia tutto a posto. Tuttavia, chi crede ai comandamenti di Dio dati tramite Mosè o agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, dovrebbe in effetti pensare anche ai suoi simili, come è stato detto, secondo il comandamento dell'amore per il prossimo. Ma la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro fede, suddivide i suoi simili in estranei, conoscenti o sconosciuti, in amicizia oppure inimicizia, e fa presto a rinfacciare all'altro la sua mancanza d'amore. La maggior parte delle persone riflette raramente sul fatto che ognuno di noi è solo un viandante e che il cammino su questa terra prima o poi avrà una fine. I giorni, le ore, le settimane, gli anni ce lo mostrano, passano e non possono essere riportati indietro.
5: Sì, e per questo è anche bene renderci conto in continuazione che ogni giorno che passa, ognuno di noi ha un giorno in più. Ogni giorno l'uomo percepisce, sente, pensa, parla e agisce. E se noi sappiamo che nessuna energia va persa, dovremmo porci ogni giorno la domanda: dove vanno le energie dei nostri pensieri? Dove vanno le energie di quello che diciamo e facciamo? Infatti tutto è energia e tutto si memorizza.
2: La maggior parte degli uomini vive la giornata e non è cosciente di ciò che sta memorizzando. Solo pochi riflettono sul fatto che le loro azioni non rimangono senza effetti. Infatti, la persona può essere paragonata a un computer che prima di tutto memorizza i suoi dati nel conscio e nel subconscio. Ripetendo cose uguali e simili, si inizia contemporaneamente anche a memorizzare energeticamente questi dati nel cosmo materiale e in quello di materia sottile. Sono costellazioni planetarie che corrispondono al grado di vibrazione dei dati. Infatti il simile attira sempre il simile. Che le cose siano così, possiamo dedurlo anche dal fatto che non cade un passo dal tetto senza che Dio lo sappia. Oppure, come si dice, i capelli dell'uomo sono tutti contati. Per cui si può dire che ogni uomo è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni uomo è, quindi, anche un essere cosmico, dal momento che i suoi dati sono memorizzati nel macrocosmo.
3: In che cosa consiste questo macrocosmo di cui si parla? Il macrocosmo è costituito dalla densità che noi chiamiamo materia e da altre zone di materia più sottile, ovvero dalle regioni dell'aldilà in cui i pianeti memorizzano energeticamente ciò che è contro la legge dell'amore per il prossimo e per Dio. E al di là, molto più al di là delle zone di materia più sottile, si trova il regno dell'universo spirituale, eterno e immutabile, che comprende ogni cosa. È il regno di Dio, un regno assoluto della pace, dell'unità, della fratellanza. E al di sopra di tutto sta l'amore universale.
6: Das Gesetz der Allliebe.
5: La legge dell'amore universale, la legge del regno eterno, del regno di Dio, è la vita. Essa irradia sia nel cosmo di materia sottile, sia nel cosmo di materia grossolana, che noi uomini chiamiamo materia. Quindi lo spirito, Dio, la vita è in tutto, nell'anima, nell'uomo, nella pianta, nell'animale, nella goccia d'acqua, in ogni elemento. E questo lo chiamiamo l'onnipresenza di Dio. Ripeto. La legge dell'amore universale viene chiamata da noi in Occidente anche Dio. Dio è creatore e legge universale. La legge universale è, da un lato, onnipresente nelle sfere di materia sottile, nelle sfere dell'aldilà in cui si intrattengono le anime, che hanno deposto il loro corpo. E questa separazione del corpo la chiamiamo anima, la chiamiamo morte. In secondo luogo, Dio è onnipresente nel cosmo di materia grossolana che noi chiamiamo materia e che è a sua volta un luogo di memorizzazione delle energie negative umane. In esso si formano le cosiddette matrici, che sono aspetti che l'uomo immette e con cui si crea le sue ulteriori incarnazioni. Una tale matrice cosmica è quindi costituita da elementi energetici. E questa matrice è per la prossima incarnazione o per il prossimo corpo che l'anima assumerà. Nel momento che precede una nuova incarnazione, l'anima si riveste di questo involucro energetico ed entra nel nuovo corpo umano. Nasce quindi nella sua veste umana.
2: Ogni uomo è quindi costituito da tre componenti, che sono l'amore universale, lo spirito, il Dio creatore, nel profondo di ogni anima. È l'anima stessa, una forma di materia più sottile, che porta profondamente in sé la veste universale di materia sottile, l'essere spirituale che fa parte del regno di Dio. L'anima viene avvolta dal corpo fisico, l'uomo. Corpo, anima e cosmo sono quindi luoghi di memorizzazione che irradiano i dati immagazzinati dall'anima e dall'uomo. Le colpe dell'anima vengono memorizzate nel cosmo materiale e nei pianeti di materia sottile. nei regni di purificazione dell'anima. Le energie pure di una vita vissuta in modo cosciente in Dio si collegano col regno di Dio, che è la patria eterna dell'essere puro divino, che pulsa nel profondo dell'anima di ogni uomo.
4: Sì, e così ora potremmo anche chiederci: che cosa memorizziamo? Sì, che cosa memorizza ognuno di noi? Ma questo naturalmente può scoprirlo solo ognuno di noi se esamina tutto il suo modo di comportarsi. Ora forse qualcuno dirà: che senso ha questo indagare su se stessi? Io so bene che cosa penso, so bene che cosa dico o faccio. Cari spettatori, cari spettatrici, è veramente così? Ci conosciamo veramente? O forse siamo colpiti o addirittura irritati dal fatto che in realtà non conosciamo fino in fondo il nostro modo di comportarci?
1: Si è parlato ora di memorizzazioni, del fatto che ognuno ha il libero arbitrio. Ora la legge del libero arbitrio comprende anche il fatto che ognuno è responsabile delle proprie azioni o delle proprie omissioni, e fino in fondo. Tutti i suoi modi di comportarsi ricadono quindi su di lui. L'affermazione riguardante la propria responsabilità e l'indagare su se stessi può scioccare o forse anche spaventare molte persone, soprattutto se esse pensano che Dio onnipotente regolerà tutto e rimetterà tutto a posto, come del resto sostengono anche molte religioni.
3: Vorrei che ritornassimo ancora un po' sulle spiegazioni riguardanti l'indagare su di noi, per chiarire perché il singolo si conosce solo in modo limitato e spesso è molto, molto deluso quando arrivano disgrazie, malattie e difficoltà, oppure semplicemente la vecchiaia diventa piena di acciacchi. Poi diciamo: beh, questa persona è anziana, è limitata a causa della sua età e ora deve appunto vivere così. Noi uomini scrolliamo semplicemente le spalle e diciamo: Dio non si lascia scrutare nei suoi segreti. E quando una persona è anziana diciamo: beh, è anziana. Occorre conoscere le correlazioni fondamentali affinché l'uomo possa comprendere, sì, possa afferrare in profondità che significato abbiano queste per lui. Per cui dovremmo ripetutamente mettere in tavola i fatti in grado di spiegare le cose e parlarne.
7: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se volete, seguitemi in una riflessione. I pensieri, le parole e spesso anche le azioni possono essere paragonati a dei gusci oppure a una noce. Quando abbiamo davanti a noi una noce, mangiamo il guscio o il griglio? Direte: ma è ovvio, non possiamo di certo mangiare il guscio. Non porterebbe a nulla, ci romperemmo soltanto i denti. La risposta logica dice: mangiamo il griglio, che è sostanzioso e nutriente. Una cosa simile avviene con i nostri pensieri, con le nostre parole, con tutto il nostro comportamento. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo sinceri. Quante volte parliamo in modo apparentemente positivo? Quante volte lodiamo gli altri, parliamo in modo incoraggiante, facciamo finta di essere a disposizione per aiutare, di voler aiutare l'altro senza ricevere molto in cambio? ma con me spesso dietro le nostre parole. Guardiamo sinceramente che cosa si trova dietro le parole che suonano così bene, con le nostre belle parole edificanti e lodevoli. Non vogliamo forse in realtà ottenere qualcosa dal nostro prossimo?

0: sprezzante e in certi casi anche peggio.
1: Wir haben von der Speicherung gehört.
2: Abbiamo sentito parlare di ciò che viene memorizzato. Questo avviene in base a ciò che sentiamo veramente. Non memorizziamo il guscio, non memorizziamo l'involucro, ma memorizziamo il contenuto, quello che avviene dietro la nostra bella facciata. Osserviamo noi stessi. Il guscio della noce sembra spesso molto invitante. Forse lascia presagire che nella noce si trovi un bel gheriglio, dal buon sapore. Tuttavia, come stanno veramente le cose con le nostre parole e con i nostri pensieri? Come sono, ad esempio, i nostri pensieri? I nostri pensieri spesso sembrano molto buoni e ben intenzionati, ma questo spesso è solo l'apparenza. Il contenuto, che sono i sentimenti, può essere pieno di astio, di invidia e ostilità. Ricordiamoci bene, nel nostro conscio e subconscio, ovvero nella testa e nell'anima, e attraverso l'anima, nelle costellazioni planetarie, non memorizziamo l'esteriore, l'apparenza, il guscio, l'involucro, la buccia. Memorizziamo i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, quello che nascondiamo dietro i bei pensieri, dietro i pensieri e i gesti colmi d'amore.
3: Ci sono molti motivi per cui utilizziamo gli involucri delle parole. Spesso le nostre parole sono ingannevoli, perché ci aspettiamo dei complimenti dall'altro. Vogliamo per esempio che il capo ci lodi per il nostro lavoro, che l'amico o l'amica ci faccia un complimento per il nostro aspetto o che il nostro prossimo faccia ciò che non vogliamo fare noi. Ci sono quindi molte sfumature di gusci o involucri di parole. C'è ciò che avviene in primo piano e poi c'è ciò che si svolge dietro adesso, che varia da situazione a situazione. Dobbiamo chiedercelo ogni volta. Se analizziamo seriamente, con coscienza, il nostro comportamento, probabilmente dobbiamo dire molto spesso: ciò che ho appena detto o fatto è falso. Il contenuto degli involucri di queste mie parole che ho usato sono egoismo, amor proprio, disprezzo del prossimo, valorizzazione di me stesso e così via.
4: Possiamo riassumere dicendo che noi memorizziamo i contenuti delle nostre parole, che sono solo degli involucri. Siccome memorizziamo nel conscio, nel subconscio, nell'anima e anche nelle costellazioni planetarie, noi, ognuno di noi, siamo un microcosmo nel macrocosmo. Memorizziamo noi stessi e memorizziamo anche nei cosmi corrispondenti. Richiamiamo alla mente ciò che ci capita ogni giorno. Immaginiamoci il nostro posto di lavoro, le nostre colleghe, i nostri colleghi. Ovunque ci troviamo, qualunque cosa facciamo, noi pensiamo. Siamo coscienti di cosa avviene al di sotto dei nostri pensieri? Spesso no. Potremmo anche chiederci di che cosa parliamo con il nostro prossimo. Quali sono i contenuti delle nostre parole? Perché spesso, in varie circostanze, usiamo così tante parole? Chi vogliamo convincere con queste? Cosa vogliamo raggiungere?
3: Vorrei ritornare di nuovo sulla domanda: quali sono i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, visto che è così importante? Dal momento che nelle cellule del nostro corpo, nella nostra anima e come abbiamo sentito anche nei cosmi, memorizziamo solo questi, i contenuti.
2: Se diveniamo consapevoli di questa discrepanza insita nei modi di esprimerci nella nostra vita, c'è da chiedersi che cosa si possa fare. Un consiglio benevolo.

0: O lo sarebbe? Potremmo ripetutamente richiamare alla nostra coscienza: «Ehi, attento, cambia modo di pensare», perché così potremmo raggiungere la chiarezza chiedendoci: «E già, dov'ero? In quale bassezze mi ero impigliato con i miei pensieri?» Il riconoscerci in una certa situazione potrebbe indicarci la rotta. Sì, forse potrebbe addirittura diventare decisivo per la nostra vita. Infatti, in seguito a ciò, potremmo renderci coscienti di alcune situazioni delle nostre giornate e indagare su di esse. Ad esempio, durante il lavoro, dove sono con i miei pensieri? Sì, dove sono? Sono già forse nella prossima vacanza, oppure nella serata, in compagnia di persone, nello sport, nel gioco, presso gli amici? Dove sono con i miei pensieri?
1: Se è così, allora in effetti prendiamo energia alla nostra attività lavorativa. La conseguenza di questo è che spesso si fanno dei passi o dei processi lavorativi inutili prima di arrivare ad eseguire un lavoro in modo efficiente. In sostanza, rubiamo energia al nostro lavoro e in fondo danneggiamo la nostra azienda. Ma teniamo presente che per tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo, siamo responsabili di fronte alla legge di Dio. Questa è la legge di semina e raccolta. Nella nostra vita la chiamiamo anche legge di causa ed effetto, oppure azione e reazione. Questo vale sia nel positivo che nel negativo. E ciò che causiamo ricade su di noi. E noi praticamente danneggiamo noi stessi con i contenuti del nostro comportamento negativo.
2: Quindi dobbiamo dire che dovremmo comprendere con tutte le sue conseguenze che ogni complesso di pensieri negativi, come ad esempio l'invidia, l'odio o l'inimicizia, il litigio nel matrimonio e nel rapporto di coppia, oppure anche le dispute con il vicino di casa o sul posto di lavoro con le colleghe di lavoro, con i colleghi di lavoro, ma anche i vizi o la sessualità eccessiva, tutto questo appesantisce la nostra anima e di conseguenza anche il nostro corpo. E ciò significa poi che indeboliamo anche le energie del nostro corpo e le energie della nostra anima. E così poi diveniamo anche più deboli e diventiamo più soggetti a malattie o disgrazie.
3: Il concetto indebolimento ha anche altri aspetti. Abbiamo costantemente davanti agli occhi il nostro volere e i nostri desideri, ciò che in fondo altri, a costo di altre persone, dovrebbero fare per noi. Vogliamo che l'altro faccia per noi ciò che noi stessi non vogliamo fare. Vogliamo che l'altro ci riconosca, ci lodi, ci renda la vita piacevole. In questo modo sottraiamo energia all'altro, se l'altro risponde alla nostra tattica. In questo modo indeboliamo colui che accondiscende a questo e diviene eventualmente addirittura succube. Nella legge di causa ed effetto, questo non rimane senza conseguenze. Ora noi siamo legati a queste persone anche nell'aldilà come anime, quando le anime hanno deposto l'involucro. Esse si incontrano di nuovo nell'aldilà come anime o in un'altra incarnazione.
4: Ciò che è negativo e quindi legato deve essere sciolto prima o poi. Noi uomini abbiamo ricevuto da Gesù di Nazareth la chiave per sciogliere ciò che è contro la legge. Egli, tra l'altro, nel Padre nostro ci ha insegnato: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male. Dovremmo anelare a raggiungere la libertà che raggiungiamo unicamente sistemando i peccati che abbiamo riconosciuto. poiché la legge dell'amore per Dio e per il prossimo comprende la libertà, essere liberi dalle negatività, da ciò che è contro la legge, dal comportamento errato contro la nostra vera vita, che in ultima analisi è di origine divina. Infatti, nel profondo della nostra anima si trova l'essenza del regno di Dio, si trova l'essere spirituale dei cieli.
2: E se prendiamo coscienza di questo, dall'altra parte dobbiamo anche essere consapevoli che a causa del nostro comportamento troppo umano e peccaminoso, come abbiamo già detto, indeboliamo anche il nostro corpo. Ciò significa che possiamo eventualmente ammalarci. Quindi ogni malattia ha una causa che possiamo scoprire da soli. Esaminando noi stessi con perseveranza e scoprendo poi di pensare, parlare ed agire in modo sbagliato. E i complessi negativi di pensieri che abbiamo memorizzato, quindi i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento in generale, irradiano poi anche sui nostri organi, sulle nostre cellule, su tutte le componenti del nostro corpo. Non si può quindi dire che il nostro destino giace nelle nostre mani?
5: Si può dire certamente così. L'indebolimento del corpo può farsi notare in modo più intenso proprio nella vecchiaia. Questo soprattutto se l'uomo, nel fiore della sua vita terrena, negli anni del lavoro, ha pensato alla sua vecchiaia, proiettando su di essa sempre più desideri, speranze, più o meno in questo senso: sarò finalmente libero dal peso del lavoro. Entrerò finalmente nel meritato riposo per concedermi ciò che non mi era permesso nella vita lavorativa. Spesso questo è quanto avviene nel mondo dei nostri pensieri. Quindi nel fiore della vita si proietta un mondo di desideri rivolto verso il periodo della pensione, volendo realizzare verso i 60-65 anni tutti i desideri coltivati fino ad allora e viverli poi fino in fondo. Nel mezzo della vita, in alcune persone sorge un'immagine di tutto ciò che esse vorrebbero godersi nel periodo della pensione. E quindi pensano, finalmente libertà, finalmente è finita con lo stress quotidiano. Tutto il loro mondo di desideri è dominato dall'età pensionabile che sorride loro. È il loro modo di pensare orientato al futuro.
3: Quando l'uomo si avvicina ai 60 anni e nel corso degli anni subentra qualche acciacco, quest'ultimo vorrebbe segnalargli le energie negative che egli ha immesso in precedenza nei suoi numerosi pensieri e parole. Egli avrebbe la possibilità di riconoscere questi suoi aspetti negativi in ciò che si muove nel mondo dei suoi pensieri in merito alla vecchiaia. Potrebbe quindi analizzarli. Tuttavia, spesso questa possibilità non viene colta. Al contrario, spesso alcuni parlano ancora di più della vecchiaia o rassegnati constatano: eh sì, sto invecchiando. E continuano a tessere il filo della loro vita, abbandonandosi a ulteriori immagini di desideri e coltivando pensieri come, ad esempio, a poco esco dallo stress lavorativo, dal tran tran quotidiano. Ogni mattina alzarmi puntuale, il lavoro, il capo scontento, i colleghi e le colleghe imbronciate. Finalmente lascio tutto alle spalle. In fondo posso già ora abbandonarmi all'età e propormi di dormire più a lungo. Mi riposo più spesso, faccio il mio sonnellino pomeridiano, faccio delle passeggiate, vado in vacanza, non mi stanco più, ma mi godo le mie giornate.
5: I discorsi di colui che aspira al pensionamento si aggirano sempre più attorno al fatto di diventare anziano, o addirittura all'essere già anziano. Ne parla con la famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro e non si accorge nemmeno che, in questo modo, invecchia davvero più in fretta, perché tutto il suo organismo si impigrisce. Questa persona non solo appassisce, ma diventa anche sempre più flemmatica. Quali sono le conseguenze di questo? A poco scompare il desiderio di trarre il meglio dagli attimi della giornata, di avere iniziativa, sì, di ricavare il meglio dalla giornata. Se poi la salute fisica lascia desiderare, come egli dice, anche questo entra a pennello nella sua immagine. Beh, fa parte della mia vecchiaia.
0: Il corpo spesso sta buono ancora un po'. Ma dopo alcuni anni gli arti cominciano a irrigidirsi, a tirare, a prudere e subentrano dei disturbi in diverse parti del corpo. La persona sente che il corpo diventa sempre più pesante. Poi forse si lamenta dicendo: «Ogni passo diventa una fatica, le mie gambe e i miei piedi non funzionano più bene. Quello che prima facevano senza grosso sforzo oggi mi costa molto fatica», e pensa, può essere che abbia l'artrosi. E intrappolato in questa diagnosi, comincia poi a cercare, ad ascoltare e a parlare. Legge molto sull'argomento e poi dice, confermando i suoi pensieri, «Eh già, ho davvero l'artrosi». Il pensiero successivo è probabilmente il seguente. «Forse avrei bisogno di un bastone che mi sostenga quando voglio fare una passeggiata». E così cristallizza sempre più il suo invecchiare e i suoi acciacchi. Le cose peggiorano quindi sempre più. Ora il piegarsi gli diventa sempre più difficoltoso. Non può più abbassarsi per accogliere qualcosa da terra e continua a ingrandire la sua immagine negativa che lui stesso si è creato. «Sì», dice poi, «è veramente difficile. Non è facile da sopportare».
5: L'uomo continua a parlare della sua vecchiaia col vicino di casa, coi parenti. Compiange i suoi acciacchi e si lamenta. Invecchiare è molto, molto pesante. Un sospiro lo riporta indietro nella gioventù. Giornate passate da molto tempo si illuminano. Com'era bella la gioventù, quando si poteva saltare, ci si poteva muovere come si voleva. Col sospiro successivo sprofonda di nuovo nella capitolazione. Ma la vecchiaia è fatta così. Ovviamente si deve accettare così com'è. Sempre più rigidi, sempre più fragili. Così l'uomo appesantisce se stesso e accelera ulteriormente la riduzione della sua forza vitale e peggiora anche la qualità della sua vita.
1: Ma se ci pensiamo bene, le cose potrebbero andare in modo completamente diverso. Infatti è vero che la forza vitale nella vecchiaia si ritira un po', ma la vitalità potrebbe rimanere. Questo presuppone però che già negli anni della gioventù si siano trasferite all'anima e al corpo, quindi al microcosmo, forze vitali positive, un atteggiamento positivo nei confronti del prossimo, del lavoro e della vita.
0: Tu hai parlato degli anni della gioventù, ma da giovani molte persone hanno ceduto a poco, senza riflettere, le loro energie vitali. Ci chiediamo in che modo? Pensando in modo errato, pensando in modo pesante e affermando la malinconia, proprio con il pessimismo e pensieri negativi. Si coltivano depressioni che si giustificano a causa di diverse circostanze o eventi e che in questo modo vengono ingrandite e cementate. Si hanno delle pretese, si vorrebbe essere lodati, si rimprovera però l'altro. Si è contro di lui invece di essere per lui. Si mangiano per esempio cibi pesanti e si bevono bibite altrettanto dannose. Si vive quindi contro il proprio organismo. In questo modo, negli anni della gioventù, si rende la vita difficile al corpo, ovvero lo si appesantisce. Di conseguenza, nella vecchiaia, si è poi cagionevoli di salute e malaticci. E a che cosa è dovuto tutto questo? Perché è così? Perché i contenuti dei pensieri e dei modi di comportamento negativi hanno portato una tale persona alla caduta. Per questo il nostro tema è: ehi, attento, cambia modo di pensare.
4: Ogni uomo avanza negli anni, questo di per sé non è un male. Gli anni della vita passano, ma non per questo bisogna invecchiare o diventare vecchi. Teniamo ben presente i seguenti concetti per riflettere su di essi. Avanzare negli anni o essere vecchi, oppure essere giovani o rimanere giovanili fino in età avanzata. Ogni persona che si trova nel mezzo della propria vita deve fare l'esperienza di appassire passo per passo. È il passare del tempo che porta con sé queste cose. Tuttavia, nessuno deve per forza diventare vecchio, pieno di disturbi e sofferente, come molti vedono la vecchiaia o come molti sono in età avanzata. La paura della vecchiaia che ha la maggior parte delle persone è in fondo giustificata se esse, già nel mezzo della loro vita, riducono la loro energia a causa dei loro pensieri e del loro comportamento errato. Per questo, la parola d'ordine per i giovani, ma anche per le persone di mezza età, potrebbe essere: attento, cambia il tuo modo di pensare. Attento, cambia il tuo modo di pensare. Potrebbe essere l'ancora di salvezza anche per molti che sono già in età avanzata, se sono disposti a esaminare il mondo dei loro pensieri e a coltivare pensieri di gioia, di pace e di salute. Come vediamo, ognuno ha in mano la chiave per il proprio benessere, per la forza vitale, per la gioia di vivere.
5: Sì, cari amici, l'ascolto. Come continuano le cose con l'invecchiamento? Quali aiuti possiamo ancora ricevere da Gabriele? Facciamo una piccola pausa musicale per riflettere, forse anche solo per cambiare un po' i nostri pensieri. Dopo la pausa continuiamo la nostra trasmissione.

0: Cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione dal titolo «Ehi, attento, cambia modo di pensare». Abbiamo già mostrato con alcuni esempi che cosa questo significhi. Immaginiamo una persona che ha una mente lucida, forse anche i suoi capelli non sono disordinati, ha quindi dei pensieri chiari, lucidi. Un'altra persona ha invece dei pensieri che brulicano in tutte le direzioni. In questa seconda parte tratteremo, ad esempio, il fatto di come possiamo gestire questi pensieri. Cosa potremmo fare per imparare a cambiare il nostro modo di pensare?
1: Sì, come sarebbe se diventaste gli esploratori di voi stessi, andando in fondo a voi stessi? La cosa migliore è naturalmente se iniziamo a risparmiare in tempo energia già in giovane età e oltre a questo a raccogliere l'energia per il tratto di vita successiva. E chi crede che l'anima continui a vivere potrebbe farsi dei pensieri anche sul suo futuro più lontano, addirittura con la meta di riflettere sul segmento di vita che poi subentra quando lasciamo questo corpo. Infatti continuare a vivere con poca energia dell'anima è qui, come dall'altra parte, molto più difficile. Continuare a vivere con energie di luce dell'anima, invece, fa avanzare l'anima in regioni più luminose, in segmenti di vita dell'aldilà più luminosi, in cui essa può attingere nuova forza per poter salire in zone più elevate.
0: Che crediamo o meno alla continuazione della vita, io ritengo che tutti concorderanno con noi sul fatto che ognuno è un viandante sulla Terra e che lui stesso è responsabile del percorso che egli si organizza da solo. Noi uomini non siamo in eterno sul piano temporale. Il nostro vero essere è l'essere spirituale nel profondo della nostra anima e la nostra vera patria è il regno di Dio con le sue leggi eterne e inviolabili.
2: Sì, noi uomini siamo chiamati a purificare la nostra anima e il nostro corpo per poter ritornare di nuovo come esseri di luce nel regno eterno, nella nostra vera patria. Per questo vale anche per noi la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. E questo porta alla libertà, la fratellanza e l'unità. Le forze creatrici della natura e le forze spirituali si trovano in noi come essenza, luce e forza nella profondità della nostra anima. Per questo vale per noi l'appello: attento, cambia modo di pensare.
3: Sì, e tutto vuol dirci sempre qualcosa. E in tutto esiste l'eterna forza di Dio, il germe del bene. E così anche gli avvenimenti che percepiamo come negativi possono essere dei fattori che ci conducono ad una svolta positiva. Ma questo funziona solo se noi cerchiamo il positivo che c'è nel loro profondo e se poi prendiamo questo come metro di misura per tutta la nostra vita e per i nostri pensieri. E questo è importante perché senza una svolta interiore memorizzeremo inevitabilmente il negativo e questo alla fine può essere fatale per noi.
4: Abbiamo sentito che ogni persona memorizza se stessa, le espressioni della sua vita. Quindi l'uomo si può paragonare a un computer. Da una parte memorizza se stesso e poi, come abbiamo sentito, trasmette i suoi dati anche in determinati pianeti di memorizzazione del cosmo, che accolgono le sue memorizzazioni, ovvero la loro frequenza. Egli viene guidato o manovrato, a seconda dei casi, da queste costellazioni planetarie a lui corrispondenti. Questo avviene a seconda di come il singolo si comporta nei confronti delle sue missioni personali. Se riconosce gli aspetti negativi, se se ne pente, li sistema, non commette più cose uguali o simili, e non pensa, né parla, né agisce più come ha fatto fino a quel momento, oppure se aggiunge altri aspetti negativi ai suoi programmi.
0: Quindi se immettiamo energie positive che sono in sintonia con i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, del Cristo, nel nostro conscio e subconscio e nei pianeti di memorizzazione corrispondenti del cosmo, verso di noi si irradieranno le forze positive. Ciò significa che la nostra anima diventa più luminosa e più libera e si purifica, come anche il nostro corpo, dalle ombre minacciose che porterebbero eventualmente a disgrazie, sofferenze o malattie. Un metro di misura quotidiano potrebbero essere i 10 comandamenti e gli insegnamenti del Cristo, di cui una delle affermazioni fondamentali dice: ciò che tu vuoi che le persone facciano a te, fallo tu a loro per primo.
1: Cosa potremmo mettere a confronto col metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Cominciamo ad esaminare noi stessi. Esaminiamo innanzitutto i nostri stati d'animo che irradiano verso di noi dai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento. Per esempio, pensiamo o parliamo in continuazione. Che cosa si trova nei nostri pensieri? Che cosa si trova nelle nostre parole o addirittura nel nostro comportamento? A questo dovrebbe essere applicato il metro di misura, poiché il cosmo ci valuta sulla base di ciò che è insito nel nostro comportamento.
4: L'esame a cui possiamo sottoporre noi stessi dice quindi: cosa si trova dietro i miei pensieri quando io penso al mio prossimo? Cosa c'è veramente nelle mie parole quando parlo del mio prossimo? Oppure, cosa si trova nei miei modi di agire quando faccio certe cose o mi aspetto dagli altri cose che potrei fare io stesso? Questo non riguarda le norme lavorative nell'ambito del lavoro. Abbiamo firmato un contratto che definisce ciò che dovremmo fare sul nostro posto di lavoro e dovremmo anche attenerci ad esso, poiché il contratto è stato concluso e deve essere anche rispettato.
0: Altrimenti sarebbe un'infrazione del contratto con le relative conseguenze. Tuttavia vorrei tornare ancora sul tema delle memorizzazioni, perché sono molto importanti. Noi memorizziamo ininterrottamente. Memorizziamo con ogni contenuto dei nostri pensieri, con ogni contenuto delle nostre parole e delle nostre azioni. Si potrebbe anche dire che i sentimenti e le sensazioni precedono i nostri pensieri e le nostre parole. Come possiamo riconoscere i nostri sentimenti e le nostre sensazioni nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni? Chiediamoci che cosa ci sta dietro, come abbiamo spiegato già diverse volte. Per cui l'intero complesso delle memorizzazioni è l'insieme dei sentimenti, dei pensieri, delle parole, delle sensazioni ed azioni. Questo comportamento nel suo insieme segna il nostro carattere, come Gabriele ci ha spiegato spesso, e, in ultima analisi, segna la nostra mimica, i nostri gesti, tutto l'atteggiamento del nostro corpo e il suo volume.
5: Cambiate, cambiamo quindi il nostro modo di pensare. Cambiare modo di pensare significa esaminare a fondo se stessi, chiedersi quali sono veramente i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni. Se sono negativi, se per esempio presentiamo nell'esteriore aspetti positivi, belli, pieni di amore, ma i contenuti sono di astio, di invidia, di svalutazione del prossimo, allora noi stessi dobbiamo richiamarci all'ordine. E ci sono alcune parole che potrebbero aiutarci. Attento! Cambia il tuo modo di pensare. Se voi e tutti noi prendiamo sul serio queste parole, attento, cambia il tuo modo di pensare. Riusciremo anche a programmare in modo diverso il nostro computer. Registriamo quindi queste parole nel nostro computer e memorizziamole. Attento, cambia il tuo modo di pensare.
2: Forse potremmo anche vedere come possiamo accorgerci che pensiamo o addirittura parliamo in modo negativo. Innanzitutto, ce ne possiamo accorgere dal sistema nervoso, che reagisce subito ai contenuti dei nostri pensieri e del nostro intero comportamento. Diveniamo irrequieti, agitati. Come hai detto tu, i tratti del nostro volto si alterano. A volte abbiamo un aspetto veramente furioso, come una pantera che sta per assalire la sua preda. Al più tardi, quando il nostro sistema nervoso entra in questo stato, dovremmo prendere a cuore le parole: attento, cambia modo di pensare.
4: Tuttavia, prima di tutto facciamoci sempre la domanda critica: che cosa si trova nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento? Lo pongo sul metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù il Cristo. Poi noto che cosa non regge a questo esame e che cosa invece lo supera. Esaminiamo quindi noi stessi. Che cosa c'è alla base del nostro comportamento? È questo che dovremmo eliminare dalla nostra testa, dalle cellule del nostro cervello, affinché non si fissi nelle cellule del nostro corpo, e farlo il più presto possibile, prima che arrivino gli effetti in modo palese o non palese.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vorrei ricordare a noi tutti ancora una volta il grande aiuto e la premura di Gesù, il Cristo, il meraviglioso messaggio centrale del discorso della montagna. Dice: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Detto diversamente, non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Proprio nell'ultima frase potremmo trovare aiuto in molte, molte situazioni, chiedendoci: vogliamo che il nostro prossimo, l'altro, pensi di noi come eventualmente sono i contenuti dei pensieri che noi abbiamo su di lui? Vogliamo che i nostri simili si rivolgano a noi con parole ipocrite, apparentemente piene d'amore, lusinghiere, i cui contenuti sono invece sfruttamento, disprezzo, odio e molto di più? Vogliamo che uno dei nostri simili faccia di noi, nei suoi pensieri, un oggetto sessuale e coltivi pensieri che eventualmente si attaccano al nostro corpo perché noi pensiamo in modo simile? Vogliamo che le nostre energie di pensiero costringano altri a fare qualcosa che non era nelle nostre intenzioni, ma che in seguito eventualmente vogliamo, perché in noi sono stati riattivati pensieri simili o anche solo resti di programmi non superati completamente?
0: Molte di queste cose non le vogliamo, quindi nemmeno noi dovremmo pensare in modo simile, correndo il rischio di trasmettere ad altri le nostre energie e legarci quindi a loro secondo il principio separa, lega e domina. Chi si lega al suo prossimo? Colui che si piega alla sua volontà, anche se costui, con la sua sottomissione, dà ascolto solo alla propria debolezza, alla sua mancanza di autonomia interiore. Per questo si arrende, in modo palese o nascosto, al dettato di colui che ha un ego più forte. E chi domina sul suo prossimo? Colui che costringe il suo prossimo.
1: Quindi sono sempre due ad essere legati l'uno all'altro. Potremmo anche dire che sono incollati insieme. Prima o poi scocca l'ora. E chi dovrà scontare? Non devono scontare entrambi. L'uno non ha forse scavato la fossa all'altro e ora cadono ambedue nella fossa? Cambiare modo di pensare significa sempre porsi in questione e indagare su se stessi per vedere chi siamo veramente, per chiarire a noi stessi che cosa, nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, conduce alla fine alle nostre azioni. Questo è poi il nostro destino. Questa è la nostra vita ed è anche il nostro futuro.
3: Quindi facciamo attenzione a non sprecare adesso le nostre energie dell'anima e del corpo, quindi a fare economia e risparmiarle, per non venire impigliati nella vecchiaia, nelle nostre stesse trappole, non potendo più fare come vorremmo. E l'età anziana poi significa per noi solo sofferenza e fatica, e in fondo solo un bastone poi è in grado di sostenerci. Che noi possiamo crederci o no, in base alla nostra capacità tridimensionale di pensare e comprendere, in ognuno di noi si trova il potente aiutante universale che conosce a fondo ognuno di noi, conosce ogni cosa. È Lui che conosce tutte le cose, è lo Spirito di Dio nel profondo della nostra anima. Sì, nel profondo dell'anima di ognuno di noi. E in ogni nostro respiro Egli ci dice: cambia modo di pensare e osservati a fondo. E noi dovremmo osservare cosa si trova nelle nostre parole, nelle nostre azioni, sì, nel nostro comportamento in generale. La Sua volontà è che noi esaminiamo tutto il nostro comportamento per riconoscere chi siamo veramente. Solo così comprendiamo a poco che tutte le nostre negatività portano un appesantimento, a una perdita di energia, cosa che poi si fa notare nella vecchiaia.
2: Come hai detto tu, Dio, l'Eterno, in Cristo, nostro Redentore, desidera assisterci. Egli desidera aiutarci, desidera accompagnarci e proteggerci. Egli è l'aiutante in noi, lo Spirito del Cristo Dio. E se noi vogliamo, cambiamo modo di pensare per ritrovare noi stessi e riconoscerci. E se abbiamo difficoltà nell'esaminare il nostro modo di comportarci, potremmo anche, come già detto, prendere in mano il discorso della montagna di Gesù di Nazaret o i 10 comandamenti. Oppure, cominciamo molto semplicemente con l'affermazione di Gesù di Nazaret: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Anche questo potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi. Se da questo momento in poi ci comportiamo in modo sincero e giusto nei confronti del nostro prossimo, anche i nostri stati d'animo si faranno più leggeri, diventeremo più liberi e vivremo anche in modo più cosciente.
1: Ci sono così tante possibilità di indagare su noi stessi, anche per quanto riguarda il nostro posto di lavoro. Così capita che una persona perde il posto di lavoro perché, come dipendente, prende troppa energia dall'azienda, dal momento che i suoi pensieri sono da tutt'altra parte che sul suo lavoro. Oppure esegue il suo lavoro solo meccanicamente, il che eventualmente richiede molto, molto più tempo che se egli fosse con i suoi pensieri concentrato sul suo lavoro. Anche qui potremmo osservarci per conoscere noi stessi. Potremmo immetterci un programma positivo, ossia, ogni volta che i miei pensieri diventano impuri, ogni volta che i contenuti delle mie parole sono ricolmi di astio e i miei pensieri si allontanano dal lavoro, oppure addirittura coltivo desideri passionali, allora mi richiamo dicendomi: «Ehi, attento! Cambia modo di pensare. Ciò che tu non vuoi che sia fatto a te, non farlo a nessuno dei tuoi simili, nemmeno al tuo datore di lavoro, che ti ha assunto con un certo tipo di contratto».
0: Vivere veramente nella dimensione temporale è un bene davvero prezioso. Cambiando il nostro modo di pensare, cominciamo fra l'altro anche a pentirci del nostro comportamento sbagliato, e a sistemarlo, cioè a chiedere perdono al nostro prossimo per il comportamento poco buono o addirittura malvagio, e perdonare anche il nostro prossimo che eventualmente ci ha fatto del male. E se non rifacciamo più le stesse cose o cose simili, ci sentiamo come liberati, diveniamo più contenti, più leggeri. E questo porta leggerezza anche nella nostra vita, nel nostro corpo, perché la pesantezza, i fardelli di cui ci eravamo caricati, ora cadono da noi.
4: Ogni giornata ha i suoi pesi. Tuttavia, se noi ci orientiamo diversamente e prendiamo a cuore ciò che l'insegnamento di Gesù vorrebbe dirci, noteremo che i pesi diventano ben presto più leggeri, perché pensiamo in modo sempre più positivo. Le persone che vivono in questa coscienza, quando diventano più anziane, non parleranno più di invecchiare o addirittura di essere vecchie. Con il loro atteggiamento positivo, attivano la giovinezza interiore, indipendentemente dal fatto che il corpo appassisce e che il viso forse non mostra più, come prima, la freschezza della gioventù. Il dinamismo del corpo può tuttavia essere mantenuto fino all'età avanzata.
0: E se voi oggi avete ancora paura della vecchiaia, che forse richiede un bastone per sostenere il corpo, allora prendete già oggi un bastone in mano e mettetevelo di traverso sulla schiena. Questo sarebbe un altro modo di usare questo bastone. Portate le braccia sopra il bastone, le vostre spalle si raddrizzano e camminate eretti, armoniosi. L'ho provato io stesso oggi. È sorprendente come si cammina diritti perché il bastone ci costringe un po'. Respiriamo freschi e armoniosi. I nostri pensieri diventano più luminosi, il nostro corpo più leggero. Passeggiando, osservate la natura con occhi completamente diversi. Sentite che lo spirito universale è onnipresente, in ogni pianta, in ogni animale, in ogni cespuglio.
6: In jedem Tier, in jedem Strauch. Jeder Tag ist heute.
0: Ogni giorno è oggi, e oggi è il presente. Cominciate oggi, e la vostra giovinezza si conserverà. Un portamento eretto aiuta anche a sviluppare un animo sincero.
7: Das Hauptgebot des Lebens ist das Gebot.
5: Il comandamento principale della vita è il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo viene sempre posta la domanda: cos'è l'amore? Da che cosa si distingue l'amore per il prossimo? Amore non significa desiderare l'altro. Amore significa comprendere i nostri simili. Amore significa apprezzare la natura, rispettare gli animali, che sono il nostro secondo prossimo, e prenderci cura di loro. Chi fa suo questo modo di pensare, di sentire, non arrecherà del male né all'uomo né agli animali, e nemmeno alla madre terra. Questa è la vita nell'essere cosmico. E da ciò si sviluppa in modo percettibile l'amore per tutte le cose, poiché Dio è amore. E in età avanzata la vita sarà una vita giovanile. Persone di questo genere si sentono fresche fino alla fine della loro esistenza terrena. Il loro portamento è eretto perché sono divenute sincere e oneste. Chi lavora su di sé fin da giovane per scoprire se stesso e per avere in mano se stesso, prende sul serio l'appello che dice: attento, cambia il tuo modo di pensare. Cari amici, ci permettete di augurarvi la freschezza giovanile fino in età avanzata?
0: Cari amici all'ascolto, queste parole edificanti di Gabriele che provengono dalla sua coscienza dischiusa possono essere di sprone e di aiuto nell'esercizio che possiamo fare. Ehi, attento, cambia modo di pensare. Auguriamo a tutti molta forza nel farlo. Con l'aiuto di Dio avremo anche successo. Così ci congediamo per oggi da voi. Auguriamo a tutti molta forza per questo esercizio. Ehi, cambia modo di pensare. Arrivederci fino alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue: l'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi
1: accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atmung
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem im
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri
0: Abstand
1: pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief.
1: Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo. Il nostro
0: Atem.
1: Respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: Ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie
1: Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig
1: Siete aperti
0: für die
1: per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: Parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der
1: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora
0: nicht
1: vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita si irradia nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem,
1: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.
0: Der Helfende und Heilige,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce, E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: Die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: des Lebens.
1: La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. E voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: wenn wir die Bittgebete
1: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra.
0: Alles maltrattiert,
1: che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
0: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
1: ed egli disse a senso loro, io vi amo e il mio amore rimane in voi, ovunque voi andiate. E il mio amore creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
0: Sie sind frei.
1: Gli uomini sono liberi.
0: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
1: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro. Vieni anche tu incontro a me. Cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolterete la 17ª puntata sul grado dell'ordine, che è il primo livello sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce a Dio in noi. In quest'epoca così seria e turbolenta, in cui si susseguono senza tregua tanti eventi preoccupanti e l'uomo non trova più alcuna sicurezza e alcun sostegno nell'esteriore e molte volte non vede più alcuna prospettiva, lo spirito libero invia la sua chiamata in tutti i continenti dicendo: «Venite tutti a me, poiché io vi voglio aiutare. Io desidero ricondurvi al Padre». Il Cristo Dio è il vero sostegno, è la roccia, anche in questo mondo che è come un mare in burrasca. Egli ci insegna che Dio non è un Dio che punisce, ma il Padre di tutti noi, che desidera riavere ogni suo figlio presso di sé. Egli è l'amore e questo amore dimora in ogni uomo. È Dio in noi. Affinché possiamo giungere alla consapevolezza che Dio è in noi, imparando a vivere in modo consapevole e secondo le leggi di Dio e a purificare sempre più il nostro Tempio, la Sapienza Divina, in collegamento con il Cristo, insegna la via interiore nell'epoca sofianica e messianica, per valori etici e morali più elevati e per un'umanità pacifica. Questa via ci è stata donata dal Regno di Dio, il Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele ha rivelato il testo di istruzione e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori spiegazioni per aiutarci a comprenderlo e a metterlo in pratica. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggeremo il testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna, dato che anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare. Oggi iniziamo con il sesto capitolo del testo di istruzione dal titolo «L'educazione del senso del tatto». All'inizio di questa nuova lezione donata dallo Spirito di Dio, Gabriele disse: «Un saluto in Dio, caro fratello, cara sorella. Che la pace del Signore abbia a vivificarci tutti, affinché ci sia possibile comprendere e realizzare gli ulteriori insegnamenti, i compiti e le domande che fratello Emanuele, nostro insegnante spirituale, ci ha rivelato». Abbiamo sentito che dovremmo affinare i cinque sensi per avvicinarci alla nostra origine. L'educazione delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e dei cinque sensi costituisce la materia di insegnamento sul grado spirituale dell'ordine. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ricorda continuamente di percorrere con gioia la via interiore, orientati sull'amore sublime, su Dio.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni per l'affinamento dei sensi. Sono già stati dati dei compiti per affinare i primi quattro sensi. Ogni giorno dobbiamo orientare nuovamente i nostri sensi in modo nuovo, ricordandoci sempre di pensare in modo positivo, fino a che saremo maturi al punto da compiere per principio ogni cosa dall'interiore, finché saremo in grado di attingere alla nostra coscienza dischiusa e di farci guidare dal nostro interiore. Questa è la consapevolezza. Questa è una vita edificante e orientata sulla meta. Il quinto senso di cui parleremo ora è quello del tatto. Caro fratello, cara sorella, se osserviamo i cinque sensi dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che molto spesso la mano desidera toccare ciò che vede l'occhio fisico. E l'occhio vuole vedere la fonte degli odori e dei profumi che il naso percepisce. Contemporaneamente, reagisce anche il senso del tatto. Ad esempio, l'uomo prende l'oggetto che emana profumo e lo avvicina al naso. Attratto dai profumi della cucina, si avvicina al fornello, alza il coperchio della pentola dal contenuto che emana un buon profumo e ci mette il naso per goderne appieno il buon odore. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi del genere. Se ci troviamo in città, in un grande magazzino, e vediamo una bella stoffa, il senso del tatto ci spinge a toccarla. Se vediamo dei mobili di diversi colori e forme e abbiamo la possibilità di osservarli più da vicino, vogliamo toccarli per esaminarli e farcene un'idea. Quando camminiamo in giardino o facciamo una passeggiata nei campi o nei boschi e vediamo dei bei fiori, è probabile che i sensi della vista, dell'odorato e del tatto ci sollecitino nuovamente. Vogliamo osservare i fiori più da vicino, sentirne il profumo e toccarli.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito che ogni singolo organo dei sensi esercita un influsso sugli altri, ma agisce anche sui nostri sentimenti e sui nostri pensieri. Gabriele ha spiegato in merito. I nostri cinque sensi manovrano impercettibilmente il nostro animo e anche il mondo dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Anche i nostri desideri e le nostre idee vengono stimolati dai cinque sensi. In tal modo veniamo indotti ad assecondare i desideri dei sensi e a rafforzare con i nostri pensieri i desideri, le aspirazioni umane o spirituali che si trovano in noi. Siamo quindi manovrati dai nostri sensi e per questo li dobbiamo affinare. Quindi, chi non ha fatto ordine nei propri sensi cerca continuamente di toccare ciò che vede e recepisce. Il senso dell'udito, ad esempio, ci spinge ad andare alla finestra quando i vicini parlano fra di loro. Ci precipitiamo senza controllo ad aprire la finestra o la porta del balcone, o addirittura ci sporgiamo dal balcone per sentire quello che i vicini hanno da dirsi. Tutti questi moti e queste tendenze sono umani e nella misura in cui li assecondiamo ci spingono sempre più nel mondo degli stimoli dei sensi. In tal modo si rafforza la curiosità, la vita passionale, l'avidità di piaceri e molte altre cose. I nostri sensi incontrollati ci portano sempre più verso le cose esteriori e di conseguenza i desideri orientati sul mondo aumentano sempre più. I desideri stimolano ancor più i pensieri relativi al voler possedere, essere e avere. Da ciò scaturiscono sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia quando desideriamo cose uguali o simili. Tutto è basato sulla vibrazione. Sappiamo che ciascuno di noi si trova a un livello di coscienza diverso in base al proprio modo di pensare e di vivere. Finché noi uomini siamo ancora individui annebbiati dal nostro basso ego, riusciremo solo raramente ad essere in sintonia con il nostro prossimo. Ognuno dei livelli di coscienza spirituali, che in tutto sono 7, racchiude in sé tutti gli altri. Quindi ogni livello di coscienza basilare, considerato nel suo insieme, presenta 7 aspetti, 7 luci spettrali. Esse scaturiscono dalla forza primordiale, come unica forza, come unico raggio, e vengono scomposte nei soli prisma che ruotano attorno al sole centrale primordiale. Quindi anche il grado dell'ordine ha in tutto 7 aspetti di coscienza. Questo grado contiene tutti gli altri livelli spirituali della coscienza: volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia.
0: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione dove Gabriele spiega. L'eredità spirituale che Dio ci ha donato è costituita da 7 volte 7 forze. È la legge assoluta, Dio. È la pienezza dell'infinito. È la coscienza, Dio. È la nostra vita. Dobbiamo riscoprire la vita, la nostra vita, riconoscendo e realizzando le leggi. Ritroveremo così la pienezza, ritorneremo in patria, nella legge che noi siamo e che ci ha creati. Tramite un modo di pensare conforme alla legge e operando con rettitudine, ossia realizzando una vita spirituale, subordinandoci alla volontà divina, ritorniamo di nuovo all'origine della fonte dalla quale un tempo siamo scaturiti. Ci è quindi comandato di dischiudere le 7 forze basilari della vita, di divenire liberi per essere in unità con Dio. Per dischiudere tutte e 7 le forze basilari, dobbiamo iniziare dalla prima, ossia dall'ordine. Per questo ci sforziamo di mettere ordine nei nostri pensieri, di frenare la lingua e di dominare i nostri sensi, per porre delle fondamenta stabili su cui poi poter edificare i successivi livelli spirituali. Pertanto, la frase che fratello Emanuele ci ha dato nel 1985 è di grande importanza per la nostra vita. Essa vale per tutti i livelli spirituali in cui ci troviamo o che dobbiamo sviluppare. La frase dice: come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza, la sua coscienza dischiusa. Caro fratello, cara sorella, annota nel tuo diario mistico questa frase significativa. È essenziale sulla via interiore e può essere riscoperta a ogni livello. Ripeto a senso l'affermazione di fratello Emanuele. Come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza e lo stato di evoluzione della sua coscienza.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, dopo questa frase significativa di fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sentiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele riguardo ai nostri sensi. Finché i nostri 5 sensi sono ancora rivolti verso il mondo materiale, desideriamo, per quanto possibile, vedere tutto, ascoltare tutto, odorare profumi gradevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto quanto è a portata di mano. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è bello e piacevole o addirittura evitarlo, ma piuttosto che non dobbiamo esserne avidi, ma esserne invece grati, senza divenirne schiavi. Qualsiasi esagerazione, come ad esempio il fanatismo o il lasciarsi andare, non porta al silenzio interiore. I nostri 5 sensi orientati verso l'esterno si impadroniscono di noi ogni giorno, facendo di noi delle marionette dei nostri desideri, delle nostre passioni e dei nostri istinti. Se osserviamo noi stessi e i nostri 5 sensi, dobbiamo riconoscere che noi siamo come sono i nostri sensi. Siamo quindi il prodotto dei nostri 5 sensi. Perciò possiamo dire che noi stessi siamo, in fondo, i nostri 5 sensi. Se non li affiniamo e non impariamo a dominarli, faranno di noi un soggetto privo di volontà, spinto a destra e a sinistra, secondo la volontà dei sensi incontrollati. Se l'uomo non riesce a mettere i sensi sotto controllo, il gioco che essi fanno con lui può causare altre colpe all'anima, dato che essi agiscono più intensamente sul mondo delle sensazioni e dei pensieri. Quindi, chi lascia libero sfogo ai propri sensi assorbe molte vibrazioni uguali o simili alle sue rispondenze. a causa dei suoi sensi che lo dirigono e lo manovrano, passa da un campo di vibrazione all'altro. È quindi in balia dei propri sensi. Noi uomini saremo in balia dei nostri sensi finché non li avremo sotto controllo. Quando avremo nobilitato i nostri sensi e i nostri pensieri, vivremo sempre più dall'interiore verso l'esteriore, poiché la meta della via interiore è di incamminarci verso il regno interiore, partendo dall'esteriore, per percepire, pensare e agire, attingendo dall'interiore. Non appena i nostri sensi, le nostre sensazioni e i nostri pensieri saranno nobilitati e ubbidiranno alla vita interiore, toccheremo e prenderemo in mano solo ciò che è necessario, e lo faremo coscientemente, ossia collegandoci con Dio, facendo scaturire le sensazioni ed i pensieri dal nostro interiore. Pertanto, se i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere saranno subordinati all'Eterno, saremo anche protetti dalle numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi che possono penetrare in noi se siamo proiettati verso il mondo.
2: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Fratello Emanuele ci ha rivelato: le persone che non hanno queste conoscenze toccano tutto ciò che hanno a portata di mano e che è interessante per loro. Toccano quindi mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti, lasciando ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. A ogni sedia, ad esempio, sono attaccate le innumerevoli vibrazioni delle persone che per anni ne hanno fatto uso. A tutti gli oggetti materiali aderiscono vibrazioni di ogni genere. Quindi, chi non sa dominare il senso del tatto, dato che non ha ancora ampiamente affinato i suoi cinque sensi e non li ha sotto controllo, ossia chi vive ancora nel mondo e con il mondo dei sensi ed è di conseguenza proiettato verso la materia e non è consapevole di Dio, accoglie e assorbe in sé tutte le vibrazioni che si trovano sul suo stesso livello di coscienza, ne è contagiato e si identifica con esse. Gabriele spiegò a questo riguardo: le vibrazioni che assorbiamo con il senso del tatto, ossia con le nostre mani, fluiscono dapprima nella nostra aura. La nostra aura è lo specchio della nostra anima e anche del nostro conscio e del subconscio. Sia nel conscio che nel subconscio, come pure negli involucri dell'anima e nelle sue particole, si trovano rispondenze e ricordi, oltre a rispondenze che si stanno formando. Si tratta di complessi di pensieri, ossia di campi energetici che noi stessi abbiamo creato con il nostro modo errato di pensare e agire. Alcuni di essi sono molto forti, altri meno. Sono le nostre colpe spirituali e fisiche che vibrano in modo più o meno forte, a seconda dell'intensità del singolo complesso di pensieri. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, spiegò: un complesso di pensieri, detto anche campo energetico, può rafforzarsi e ampliarsi se si continua a pensare la stessa cosa. Un pensiero dopo l'altro raggiungono la rispondenza che già si trova nell'anima oppure che si sta formando, creando in tal modo un campo energetico negativo sempre più grande che agisce magneticamente nell'aura, attirando pensieri uguali o simili dal regno dei pensieri. Anche le colpe già scontate, esistenti solo sotto forma di ricordi, possono essere stimolate e trasformarsi nuovamente in rispondenze, a causa del ripetersi di un comportamento errato.
1: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni. Perciò dobbiamo sforzarci ogni giorno di tenere sotto controllo i nostri lati umani. Ciò non significa che dovremmo mortificarci. dovremmo superare noi stessi gradualmente, poco alla volta, ossia eliminare poco a poco i nostri lati umani e non commettere più gli stessi errori. Quindi le rispondenze che agiscono magneticamente nella nostra aura sono campi energetici che attirano tutto ciò che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Se non controlliamo il nostro senso del tatto, assorbiamo le vibrazioni dei pensieri che aderiscono all'oggetto toccato e che sono simili alle nostre rispondenze. In un primo tempo queste forze, che sono pensieri, desideri e aspirazioni di altre persone, simili alle nostre rispondenze, fluiscono nella nostra aura. Se poi noi continuiamo a pensare o a dire sempre le stesse cose o cose simili, queste forze estranee toccano le nostre rispondenze che si trovano nel conscio o nel subconscio o negli involucri dell'anima, in base alle rispondenze attive in noi e alle vibrazioni che assorbiamo. Se ci fissiamo ostinatamente su qualcosa e vogliamo imporre la nostra volontà, se ad esempio siamo invidiosi, astiosi o altro, possiamo risvegliare dei ricordi nella nostra anima facendovi fluire delle negatività che ritornano poi a noi sotto forma di rispondenze. I ricordi dell'anima sono effetti che abbiamo già scontato in questa vita o in una vita precedente e che quindi sono già espiati. Pertanto, se non prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà e se diamo libero corso ai nostri sensi, rafforzeremo o addirittura ingrandiremo dall'esterno le rispondenze che agiscono in noi, oppure risveglieremo dei ricordi, ossia cose che abbiamo già scontato, trasformandoli in rispondenze. Dobbiamo perciò riconoscere che un complesso di pensieri, una rispondenza, costituisce il bersaglio di diverse forze che assorbiamo dall'esterno in modo incontrollato. Se siamo rivolti verso il mondo, ossia se i nostri sensi, le nostre antenne, sono orientati verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, siamo un bersaglio per diversi campi energetici che si trovano sia nell'atmosfera, sia nelle sfere di purificazione. Anche le anime che hanno una vibrazione simile ai nostri complessi di pensieri, alle nostre rispondenze, possono poi influenzarli.

Cari amici, oggi abbiamo ricevuto indicazioni concrete riguardo all'influsso che i nostri sensi esercitano sul nostro stato d'animo, ma anche sui nostri pensieri, sui nostri desideri e le nostre aspirazioni. Sono aiuti che ci danno una chiave per comprendere noi stessi, per riconoscerci in modo sempre più profondo e cambiare. Vale quindi la pena di vivere in modo consapevole la giornata per comprendere e utilizzare in modo giusto i compiti che l'energia della giornata, che è il nostro maestro, ci porta. Nelle spiegazioni date nel testo di istruzione per il grado dell'ordine, Gabriele ci descrive molte volte anche la nostra meta. È l'origine della fonte, la nostra eterna patria, dalla quale siamo provenuti. È la nostra vera vita eterna, alla quale possiamo giungere se purifichiamo sempre più il nostro tempio, realizzando le leggi di Dio, l'amore per il prossimo e per Dio. In questo modo possiamo far splendere sempre più la fiamma in noi, la luce del Cristo Dio. Questa meta ci collega in tutto il mondo, quali fratelli e sorelle, sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Ci congediamo restando collegati interiormente con un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
0: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice, e i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce.
4: Irgendwann wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi se consideriamo le nostre debolezze gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è in fondo lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
1: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci e ci spiega ancora. Diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da solo da Dio». Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci: ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
0: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
1: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo, parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
2: Il Signore disse: ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita. Perché? Chiede Gabriele. E ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. E Gabriele ci dice in merito: il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
1: Quindi, in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi, dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Und Gott zum Gruß.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra: allora come vanno le cose? La risposta spesso è: si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica? Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito. con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita, perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi? Dalla persona, il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano, i pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den Projektor.
1: Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo.
0: Gib uns die Kraft,
1: dacci la forza
0: tief in unsere Seele zu
1: di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni, ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus um die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore
0: der die Bilder, unsere Einheit,
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci Cristo è presente.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente alla nostra serie di trasmissioni dal titolo «I preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio». Abbiamo trovato negli archivi alcune copie di una rivelazione data nei primi tempi dal Cherubino della Sapienza Divina. In questo scritto del 1980, oltre a molte altre spiegazioni, ci viene data una visione dettagliata degli eventi dei prossimi tempi. A quei tempi le persone non hanno voluto sentire la verità e per questo lo scritto contenente la rivelazione non è più stato divulgato. Oggi nessuno può più chiudere gli occhi davanti al fatto che molto di quello che fu rivelato allora sta già avvenendo. Per questo desideriamo rendere di nuovo accessibile a tutte le persone di questo mondo la rivelazione del Principe della Sapienza davanti al trono di Dio. Il Cherubino della Sapienza Divina descrive gli eventi che avverranno quando il tempo previsto per la caduta degli esseri ribelli dal regno di Dio sarà scaduto, quando il dominio del transfer della caduta giungerà alla fine e tutti gli esseri caduti e le sfere della caduta che essi hanno trascinato con sé negli abissi verranno ricondotti nell'eterno essere, prima di tutto l'universo materiale, con la terra e gli esseri umani che vivono su di essa. Il Cherubino della Sapienza Divina rivela quello che accadrà poi alle anime e agli esseri umani caduti dal regno di Dio, se fino a quel momento non saranno cambiati e con l'aiuto del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani caduti, non avranno percorso la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che li riconduce nella loro patria eterna. È alle porte la riconduzione nel regno eterno, nell'essere, della caduta e di tutti gli esseri caduti e delle sfere della caduta che li hanno seguiti. Si deve sempre tenere presente una parte di ciò che sta per avvenire nel mondo avrebbe potuto essere evitata se l'umanità avesse prestato ascolto agli innumerevoli avvertimenti e agli aiuti provenienti dall'eterno regno di Dio, e molto avrebbe potuto essere mitigato. Ma dipende ed è sempre di peso dal libero arbitrio di ogni singolo se vuole prestare ascolto alla parola di Dio e cambiare o continuare ad agire in modo contrario ai suoi comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, che hanno validità senza limiti riguardo a tutta la creazione di Dio, sia nei confronti degli esseri umani, sia degli animali, della natura e di tutta la Madre Terra. La libertà è una parte della legge divina. Dio, il Padre che ama tutti i suoi figli e le sue figlie, non punisce. È l'essere umano stesso che determina la propria esistenza, poiché a causa della caduta dal regno eterno, tutti gli esseri caduti sono soggetti alla legge invertita, trasmettere e ricevere, alla legge incorruttibile di causa ed effetto. Per gli esseri umani questo significa quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ognuno in base a ciò che ha immesso. Questo vale anche per la via di ogni anima caduta per ritornare nella patria eterna. Gli eventi dei prossimi tempi che il Cherubino della Sapienza Divina descrive nella sua rivelazione sono limitati per ogni individuo dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a tutti la possibilità di cambiare, di seguire la chiamata del Cristo Dio, seguitemi, e di adorare il Dio eterno, unico, universale.
1: Riportiamo ora la rivelazione, data nel 1980 dal cherubino della sapienza divina tramite la profetessa di Dio Gabriele Sofia. Nella premessa leggiamo: l'amore divino rinnova tutto. Dio non interviene con brutalità negli eventi di questo mondo. In tutte le sfere divine raddensate, tutto l'essere si sviluppa tramite la sua legge, che è amore assolutamente puro. Anche questa terra riceverà ora la luce intensificata dal sole centrale primordiale. Considerando l'enorme raddensamento che è stato creato tramite il modo di pensare e di agire negativo dell'umanità, anche questo sistema solare deve tra l'altro raggiungere l'espansione. Dio, l'Eterno, ha desiderato l'affinamento dei Suoi figli e delle Sue figlie, poiché questo affinamento e l'assimilazione pacifica al mondo divino avrebbe dovuto avvenire tramite le creature più belle di Dio. Il Cristo, il Figlio di Dio, è stato un simbolo per l'umanità. Ora l'umanità parla della vita di Gesù di Nazareth, che è stato un esempio, ma solo poche persone mettono in pratica quello che egli ha vissuto come esempio. Anche se leggono le loro Bibbie, anche se si rifanno queste opere, e molti giurano addirittura su questo libro, non si è andati e non si va oltre. Nonostante questa conoscenza della Bibbia, agiscono in modo negativo e non diventano né amici né si affratellano. Dio, l'Eterno, ha inviato profeti e veggenti, ma l'umanità non ha prestato ascolto alla parola di Dio data tramite i suoi messaggeri. Al contrario, i messaggeri di Dio sono stati e vengono tutt'oggi disprezzati, screditati ed esclusi. La legge di Dio è energia fluente. Chi agisce contro questa legge mite crea cause i cui effetti non mancheranno di manifestarsi. Quello che rivelo non è altro che l'effetto delle cause umane. Dio è amore. L'Eterno lo ha dimostrato in Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità.
0: Il principe della sapienza divina davanti al trono di Dio, che per questa terra viene chiamato insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato in merito al tema i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio. Dio è amore, che è eternamente immutabile. Tramite questo amore infinito, lo Spirito Eterno diventò creativo, manifestando le sue caratteristiche, che in parte erano ancora latenti, ma anche le essenze che in parte erano già attive. Dopo molti respiri divini, l'amore di Dio creò l'essere eterno. Da questo ebbero origine le forze etere potenziate, che lo spirito eterico manifestato che sta sopra ogni cosa, Dio Padre, chiamò e chiama i suoi figli e le sue figlie. Queste forze etere potenziate, che hanno assunto forma, chiamate esseri spirituali, possiedono tutte le parti dell'intera creazione come eredità. I loro corpi eterei sono creati in modo che la quintessenza della creazione costituisce la struttura del loro corpo. Per mantenere l'equilibrio in tutto l'essere, l'Eterno Spirito di Luce creò solo tanti corpi energetici, esseri spirituali, quante erano le forze di luce attualmente pienamente sviluppate. Anche durante la creazione eterna dell'essere, le forze di luce dovevano essere sempre in equilibrio. In misura corrispondente all'etere di luce spirituale, sistemi solari, manifestato da Dio, l'Eterno, potevano anche essere creati esseri spirituali. La stessa legge vale anche dopo le creazioni.
2: Quando avvennero le unioni di duali, il divenire tutt'uno, il fondersi a livello etereo, si poté anche concepire spiritualmente. Ciò nonostante, l'equilibrio doveva e deve essere mantenuto. L'eterna creazione dell'essere è costituita da 7 cieli basilari. In ognuno di questi cieli basilari, nella sua luce e nella sua forza, è contenuto anche l'altro cielo quale sottoregione. Per questo nell'eterno essere esistono 7 cieli basilari con le loro sottoregioni. Sono quindi 7x7 forze di luce, chiamate anche cicli eonici. Queste forze di luce, chiamate anche cicli eonici, sono flussi spirituali di etere che ruotano attorno al sole centrale primordiale, all'astro sublime dell'unica maestà eternamente santa, Dio Padre. In queste correnti eteree sono inserite le forze di luce manifestate, sono i sistemi solari spirituali creati. I pianeti che fungono da dimore, sui quali gli esseri spirituali si sono creati le loro dimore con la forza di Dio, sono chiamati dallo Spirito anche materie originarie. Sono di sostanza sottile, simile ad un cristallo di rocca. Queste materie originarie sono compenetrate dalla luce originaria, dal sole centrale primordiale e dai secondi soli primordiali, i soli prisma. Non esistono né ombre né oscurità. Inoltre, nel periodo in cui furono creati questi sistemi solari spirituali, si prestò attenzione che venisse creato solo il numero di corpi spirituali, esseri spirituali, corrispondente al potenziale spirituale disponibile per garantire l'equilibrio delle forze di luce.
1: La legge di Dio dice: possono essere creati e generati corpi spirituali solo nella misura corrispondente alla forza di luce presente. Questo vale per ogni cielo basilare. In questo modo l'equilibrio della forza basilare rimane costante. Per questo nelle sfere di sviluppo divine esistono solo così tante forze dell'anima che si edificano, esseri naturali, quanta è la forza spirituale disponibile per la manifestazione. La legge viene rispettata nel modo più preciso anche riguardo agli esseri spirituali. Vengono generati esseri spirituali solo quando il sole centrale primordiale irradia più energie divine a un cielo basilare. Questo avviene quando un cielo basilare, prendiamo come esempio il cielo dell'ordine, corrente eterea, si avvicina al sole centrale primordiale. In questo periodo eonico, i sistemi solari che si trovano nella corrente eterea vengono caricati di energia. Di conseguenza, tutte le sfere dell'ordine, indipendentemente dal cielo basilare in cui si trovano, ricevono forze eteree spirituali. Grazie a queste forze eteree spirituali intensificate, le correnti eteree si espandono. Di conseguenza si formano nuovi sistemi solari spirituali. Durante questo periodo, in queste sfere dei cieli, cambiano anche la natura e il regno animale, dato che tramite le forze eteree altamente potenziate, tutto viene portato a svilupparsi ulteriormente. In questo periodo eonico avvengono anche i concepimenti spirituali, quindi si formano bambini spirituali. Chi legge con attenzione comprende che anche nell'eterno essere c'è un processo periodico. Cambiano anche le sfere di sviluppo collegate ai 4 cieli basilari, ordine, volontà, sapienza e serietà, e così gli esseri naturali giunti a completa maturazione, che vivevano nelle sfere collettive, divengono liberi per ingenerarsi nelle correnti della figliolanza create dai duali. In seguito il Regno Eterno ha spiegato in modo dettagliato queste quattro sfere di sviluppo, come si può leggere tra l'altro nel libro L'era del Giglio, Sofia, la sapienza di Dio, le quattro sfere di sviluppo, la culla dell'evoluzione che porta alla figliolanza di Dio. L'eterna creazione dell'essere è un'opera della creazione perfetta e completa in se stessa dell'Eterno, che si espande in continuazione creando nuovi sistemi solari ed esseri spirituali. Tuttavia, non ci saranno più cambiamenti nel sistema puro della creazione.
0: Il cherubino della sapienza divina ha rivelato inoltre: a causa della caduta di alcuni figli spirituali, si formarono i mondi con diversi gradi di raddensamento, con le loro sostanze parzialmente o completamente materiali. Questi gradi di raddensamento si sono formati a causa di un modo di pensare e di agire negativo. Nell'eterno essere puro, tutti i sistemi solari spirituali sono inseriti in un processo creativo che dona e riceve. Ogni sistema solare possiede in sé un processo basato su un moto perpetuo autonomo. Questo comporta che il Sole e alcuni pianeti che ruotano intorno donano energia ai pianeti abitati e alla materia originaria. Il processo basato sul moto perpetuo è predisposto in modo che i sistemi siano comunque collegati alla grande opera originaria, al sole centrale primordiale, e in un ciclo prestabilito ricevano da esso le forze eteree che poi trasmettono a loro volta. Pertanto, gli esseri spirituali non vengono mantenuti in vita direttamente dal loro sistema solare, ma dall'astro centrale della forza del padre-madre, che è il sole centrale primordiale. Se per esempio, per un breve periodo di luce, alcuni esseri spirituali provenienti da altre regioni si trovano in uno dei cieli basilari, una delle sette sfere dei cieli, ricevono forze eteree in modo corrispondente a questa regione. La ricevono dal Sole centrale primordiale tramite il sistema solare in cui si trovano al momento. La forza di luce degli esseri spirituali viene adeguata quando si recano in una sfera dei cieli con una vibrazione diversa. In questo modo non va persa alcuna forza cosmica. Lo garantisce il Sole centrale primordiale, il principio padre-madre. Indipendentemente da quale sia la sfera di luce in cui si recano gli esseri spirituali, l'astro centrale dona le forze eteree e anche le riduce. Così, in tutto l'essere viene costantemente mantenuto l'equilibrio. I sistemi solari della creazione e della caduta sono strutturati in modo analogo. In base al loro grado di raddensamento, donano le loro forze eteree e planetarie invertite e adombrate, soprattutto ai mondi abitati, che le trasmettono poi agli abitanti dei pianeti.
1: Continuiamo a leggere. La grande massa dell'umanità vive senza controllare i pensieri. Molti non sanno nemmeno che ogni vibrazione che l'essere umano emette, sia che contenga un aspetto positivo, sia negativo, ricade su chi l'ha inviata. Sia le vibrazioni positive, sia quelle negative, cambiano non solo l'anima e la struttura del corpo della persona, ma nel corso dei secoli o dei millenni, a seconda dei livelli di vibrazione, agiscono anche sulla struttura della Terra. Queste vibrazioni cambiano sia la rotazione, sia l'asse terrestre e la vibrazione della Terra. Tutto quello che l'uomo trasmette lo riceve e ha anche ripercussioni sul grande organismo Terra. Che si tratti di pensieri, parole o azioni, Tutto quello che non corrisponde alla legge altera la frequenza del pianeta terrestre e del sistema solare. Il pensiero è preceduto già dalla sensazione. Il pensiero si esprime nella parola e spesso si manifesta anche in azioni. Io, così dice il cherubino della sapienza divina, desidero ora accennare solo brevemente allo sviluppo di un pensiero di guerra. La sensazione è quella della paura. La paura si sviluppa ulteriormente e dà forma al pensiero, che dice a senso: come posso proteggere me stesso e il mio paese? Così afferma l'autorità di questo mondo, dagli armamenti bellici del paese vicino. Le autorità del mondo e i loro cittadini non hanno fiducia in Dio e non pensano all'Onnipotenza Divina, che potrebbe proteggere anche un paese se gli abitanti avessero un atteggiamento spirituale e si affidassero a Dio. Il pensiero può diventare una parola di guerra. L'autorità del mondo dà l'ordine di produrre armi. Di conseguenza la parola diviene azione e si inizia a produrre per la guerra. Le armi sono già programmate con la vibrazione della morte e contro la vita. Questa vibrazione è orientata sulla distruzione. Nel corso degli anni inizierà la sua opera distruttrice, poiché nessun pensiero va perduto nel processo del mondo. Queste vibrazioni di pensiero, che sono diventate azioni, ricadono sull'autorità del mondo che ha ordinato di produrre le armi e anche sull'intero paese. Anche se queste armi sono state prodotte solo per difendersi, la sensazione e il pensiero alla base erano la paura. Da essa è risultata la difesa e quindi la lotta, quindi non la fiducia in Dio, ma la propria decisione arbitraria. Quando si agisce in questo modo o analogamente, Dio, l'Eterno, ritira quasi completamente la sua mano di grazia, poiché Dio è amore che edifica. Ogni paese testa le armi che produce. L'essere umano limitato non è in grado di valutare le risonanze che derivano già da questo. Le autorità intellettuali legate al mondo e i loro cittadini dalla mentalità egoistica non sono in grado di comprendere cosa comportino questi esperimenti per il pianeta Terra. La maggior parte delle persone pensa solo alla vita materiale e quindi solo al proprio corpo fisico. A questo associano beni e proprietà e da questo traggono il loro benessere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha spiegato: a seguito di grandi scossoni, in particolare a causa degli esperimenti nucleari, la Terra, il pianeta in cui viviamo, è completamente sbilanciata ed è sempre più in balia del sistema solare. Anche i pensieri di basso livello e l'aggressività, i falsi insegnamenti e i comportamenti errati verso il prossimo impregnano l'atmosfera terrestre di frequenze negative. Anche questo modifica la struttura della Terra e la sua frequenza. Anche gli aerei, gli elicotteri, le imbarcazioni e i veicoli terrestri,

0: azioni contrarie alla legge, devo riprendere le spiegazioni in parole da più indietro per poter spiegare meglio le correlazioni conformi alla legge. Anche nell'eterno essere puro, come avviene nei sistemi solari terrestri, le materie originarie, che sono i mondi spirituali abitati, sono vivificati e permeati dai pianeti ai quali sono collegati e che li alimentano. Infatti la legge di Dio si basa sull'irradiazione e pervade tutti i soli e i mondi. Anche la Terra viene alimentata dal Sole e dai pianeti che orbitano intorno ad esso. In questo modo i satelliti della Terra, che sono gli esseri umani, ricevono cibo e tutto quello di cui hanno bisogno per la loro vita. La Terra ha dei campi magnetici. Attraverso la zona equatoriale sono orientati sui pianeti che la alimentano. Nella zona equatoriale vengono accumulate e rilasciate grandi energie. Le correnti magnetiche, che vengono prodotte tramite l'irradiazione del Sole e dei pianeti, con i movimenti dei mari e la rotazione della Terra, hanno diversi livelli di vibrazione e quindi frequenze. Ogni frequenza di un pianeta che alimenta la Terra dovrebbe essere in armonia con la frequenza corrispondente di un campo energetico terrestre. Grazie a questa interazione creativa del Sole e dei pianeti, la Madre Terra riceve forze vitali elevate che raggiungono fino agli abissi più profondi per magnetizzare anche lì i minerali, la natura e gli animali e mantenerli in vita. Molte piante ed animali vivono non solo dell'aria, ma anche grazie alle melodie della vibrazione delle correnti magnetiche e dei campi magnetici. Anche l'accoppiamento degli animali che vivono nell'aria, sulla terra e nell'acqua viene regolato dalle correnti magnetiche. I minerali e tutti i giacimenti della terra crescono e si moltiplicano grazie all'irradiazione del Sole e dei pianeti che alimentano la terra. Ci sarebbe ancora molto da dire in merito.
1: Il cherubino della sapienza divina riprende il tema della rivelazione e spiega in merito. Se l'equilibrio ecologico è alterato, la Madre Terra perde gradualmente la sua vibrazione e la sua rotazione. Chi è il fautore? È stato ed è l'essere umano, che nel corso dei millenni non si è orientato sulla legge divina, oltraggiando così continuamente il pianeta su cui abita e modificandone la sua struttura. Di conseguenza tutte le forme di vita si alterano, non solo nell'aspetto, ma anche nelle sensazioni, compresi gli esseri umani. Queste alterazioni cosmiche ricadono su chi le ha provocate. Io, così continua fratello Emanuele, ho già parlato brevemente dei fautori, che sono i satelliti, quindi gli esseri umani. L'anima dell'uomo porta in sé la sapienza universale creatrice e l'amore, e quindi la legge perfetta, la conoscenza spirituale delle cose della vita. Attraverso la realizzazione di queste forze spirituali enormi, che sono proprie di ogni anima, dato che le ha ricevute come eredità dallo Spirito Creatore, non solo l'essere umano avrebbe potuto perfezionarsi, ma anche la Terra sarebbe potuta divenire un vero paese spiritualmente fiorente. Con la vita cosmica dell'umanità, quindi con una vita conforme alla legge, il pianeta abitato avrebbe potuto cambiare completamente, orientandosi sui mondi dei cieli. Chi agisce contro le leggi naturali della forza creatrice agisce contro se stesso. Il satellite, quindi l'essere umano,

0: umano, lascia deperire le sue forze spirituali e perpetra violenza contro se stesso, la sua terra e l'intero sistema solare. La terra, che è alimentata dal sole e dai pianeti orbitanti, perde sempre più energia a causa del modo di agire dei satelliti, mentre i satelliti, gli esseri umani, tormentano l'organismo Terra fino a farlo morire, e non per ultimi anche se stessi. Come ho già detto, la Terra viene alimentata dai pianeti orbitanti. Desidero nominare solo alcuni in questo contesto. Il Sole dà energia a Mercurio, che è un pianeta luminoso e di forza motrice. Tra l'altro è il distributore dell'energia solare. Mercurio, uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare, è collegato a tutti i pianeti per trasmettere l'energia solare a ciascuno di essi in base al proprio compito. Questo avviene attraverso i campi magnetici e le onde magnetiche, perché tutto possiede un aspetto positivo e uno negativo, che dà vita all'interazione e assicura che la fecondazione avvenga secondo la legge. Soprattutto i raggi di Marte, che rendono fertile la Terra attraverso i campi magnetici terrestri, agiscono sulla crescita dei minerali e, in collegamento con Venere, sulla crescita di vari tipi di erbe. Anche alcune singole specie animali reagiscono alle frequenze di Marte. Venere, in collegamento con il Sole, Marte e Giove, vivifica la natura e contribuisce a far sì che la Terra si adorni nella sua varietà. Nettuno agisce sul corso delle acque e regola i percorsi vitali delle vene d'acqua. Riversa la sua forza benefica fin nelle profondità della Terra. Saturno contribuisce, tra l'altro, a mantenere gli strati atmosferici. Esercita anche una forte pressione sulla Terra e sui suoi campi magnetici e sulle correnti magnetiche. Questa interazione cosmica è quindi come una madre che si occupa del suo bambino, in questo caso della Terra.
1: Continuiamo a leggere. La Terra potrebbe essere uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare. Infatti, i satelliti, gli esseri umani, possiedono forze spirituali che nemmeno immaginano e che non percepiscono. A causa della lontananza da Dio in cui vivono, sono indirettamente separati da Dio, la forza di luce più elevata. Con pensieri e azioni negativi, i satelliti e il loro pianeta su cui vivono perdono sia energia spirituale che fisica. Dal punto di vista spirituale, l'anima dell'essere umano è un sole gigantesco e, se fosse pura, potrebbe trasmettere la sua energia al pianeta Terra. In questo modo, il pianeta abitato, la Terra, avrebbe un campo energetico elevato che potrebbe rimandare indietro l'irradiazione al Sole e agli altri pianeti. In questo modo avverrebbe un affinamento dell'intero sistema solare e le tensioni della Terra, le catastrofi e i colpi del destino diminuirebbero, poiché gli esseri umani, la Terra e il sistema solare si calmerebbero e si affinerebbero a poco. A causa dei pensieri e delle azioni contrarie alla legge degli esseri umani, viene trasmessa al Sole solo una piccola quantità di energia, per cui, tra l'altro, l'energia del Sole non aumenta più, perché il fautore, l'essere umano, non genera energia spirituale e quindi non può più produrre nemmeno maggiori energie fisiche. L'essere umano indebolisce se stesso sempre di più, consuma le sue energie vitali e quindi non è più in grado di vivere insieme al suo pianeta su cui vive. Il corpo dell'essere umano è costituito da una struttura di cellule. Ogni cellula possiede forze enormi se si orienta sul cosmo energetico spirituale e si lascia alimentare dalla luce originaria dell'anima. La Terra porta gli atomi spirituali e materiali e gli elementi. Se gli elementi e gli atomi della Terra sono influenzati dal modo di pensare e agire negativo degli esseri umani, avviene quanto segue. A causa di questa incapacità spirituale cambiano l'asse terrestre e anche i campi magnetici terrestri. In parte vengono addirittura distrutti o spostati a causa del modo di agire senza scrupoli.
2: A causa delle alterazioni dei campi magnetici, degli elementi e degli atomi materiali, i pianeti che alimentano la Terra non possono più trasmettere le loro forze energetiche al pianeta terrestre in modo conforme alla legge. Per poter assorbire queste forze planetarie, il pianeta su cui abitano gli uomini dovrebbe seguire tranquillamente la sua orbita ed essere orientato, come un telescopio, sul sistema planetario per poter essere alimentato in modo conforme alla legge. A causa degli enormi cambiamenti magnetici della Terra, le irradiazioni che sono ancora conformi alla legge dei pianeti giungono su campi magnetici parzialmente distrutti o che non sono previsti per un campo di irradiazione. A causa di questi aspetti contrari alla legge, che provengono dall'umanità, nella Terra e anche su di essa, si formano enormi forze negative. Di conseguenza, nel corso dei tempi, gli elementi e gli atomi cambiano poco alla volta. Poiché l'umanità continua ad agire in modo contrario alla legge, iniziano a ruotare al contrario. Queste inversioni di polarità, provocate dalla violenza esteriore, per esempio esperimenti atomici, alterazioni dell'equilibrio ecologico, nel corso dei prossimi tempi, nella fine dei tempi, porteranno grandi catastrofi. Soprattutto dopo l'apparizione del Cristo Dio, la Terra sarà sconvolta da grandi spostamenti dei poli, che in parte saranno così considerevoli che il Sole sorgerà a sud, a ovest e in seguito a nord. Nell'ultima fase dell'era dei pesci apparirà il Redentore dell'umanità. Anche in questa ultima fase dell'era dei pesci si verificheranno grandi catastrofi perché l'aggressività degli esseri umani non è diminuita. Il suo ristagno si trova nella sfera atmosferica, sulla Terra e dentro di essa, e anche nelle anime degli esseri umani. Le energie conformi alla legge devono liberarsi affinché possa iniziare l'età dell'oro, soprattutto nelle anime risvegliate. Anche le energie planetarie che non vengono più accettate dalla Terra a causa dei suoi cambiamenti formano un notevole ristagno di forze nel sistema solare. Questo potenziale di forze, che non è più stato trasformato dalla Terra e dai suoi satelliti, gli esseri umani, non può più essere assorbito dal Sole. Di conseguenza, non solo gli elementi materiali e gli atomi cambiano e iniziano a poco ruotare in senso inverso, ma anche le orbite planetarie si sposteranno a causa di questo accumulo di forze. Di conseguenza cambia la gravitazione, l'equilibrio delle masse. I pianeti orientati sulla Terra continueranno a trasmettere il loro potenziale di forze alla Terra, che non è più in grado di accoglierlo, e per questo nella Terra, nell'intero sistema solare, cambieranno poco alla volta molte cose. Il rapporto tra le forze inizia a vacillare sempre più a causa di questi cambiamenti e la gravitazione cambierà in modo così considerevole che, dopo l'apparizione del Cristo Dio, gli strati di sedimenti della Terra, che sono come la corteccia di un albero, si staccheranno. Durante questo periodo, il regno della natura e quello animale si trasformeranno e l'uomo sperimenterà malattie senza precedenti. Oltre alla contaminazione atomica del corpo e della terra, l'uomo sperimenterà malattie della pelle e alterazioni della struttura ossea, tanto da non avere più un aspetto umano. La sua bassa natura e anche la sua mancanza di carattere e la debolezza della volontà lo cambieranno notevolmente. La sua struttura sarà simile a quella dell'uomo preistorico.
0: Fratello Emanuele continua nella sua rivelazione. Durante questo periodo agirà il sia fatto, la legge della volontà divina tramite il secondo angelo della legge. Entrerà in azione anche il primo tutore della legge, l'ordine divino. La volontà divina, il secondo tutore della legge, continuerà a purificare strato per strato la terra e metterà completamente in movimento l'espansione degli strati. Durante questo periodo sarà ancora in atto una grande azione di salvataggio. Questa azione di salvataggio, chiamata azione di rimpatrio, è già iniziata. Continuerà anche dopo il periodo dell'apparizione del Cristo Dio. In questa azione di salvataggio fanno parte non solo persone che operano per il Cristo Dio, ma anche esseri spirituali, incaricati di Dio per istruire, che sono attivi nelle sfere di purificazione per le anime che si trovano lì. Infatti non solo la Terra, che è uno degli astri più belli del cosmo materiale, sarà purificata tramite la forza del Sole centrale primordiale, ma anche tutte le sfere di purificazione verranno messe in azione e saranno ispirate dallo spirito della vita. Il periodo della redenzione, l'era dei pesci, volge alla fine e pertanto inizia in modo sempre più intenso l'era dell'acquario. A questa grande azione di salvataggio che avviene per incarico dell'amore universale parteciperanno anche gli esseri con sembianze simili all'uomo, i nostri fratelli e sorelle provenienti da altri astri. Si sono uniti al piano della redenzione per mettere in pratica il vero amore per il prossimo al servizio degli altri, che l'umanità non conosce più. Con il servizio di amore nei confronti del prossimo, dell'umanità sofferente, affinano non solo la struttura di sostanza grossolana adeguata al loro sistema solare, ma si sono anche assunti il compito di mettere in movimento il pianeta su cui vivono, che si era addensato a causa della caduta, e di affinarlo. Questo significa che, vivendo in modo consapevole e divino, eleveranno il loro pianeta a una frequenza più elevata e i nostri fratelli e il loro sistema solare raggiungeranno così la spiritualizzazione. Con la loro spiritualizzazione, gli esseri semimateriali che vivono in armonia riceveranno ulteriori forze divine per spiritualizzare anche il loro pianeta. Questo affinamento cosmico è la volontà dell'Eterno. Con le loro preghiere, il loro servizio di amore al prossimo e con una vita corrispondente, essi trasformano la loro struttura attuale e creano nel contempo un involucro magnetico spirituale che avvolge il pianeta su cui abitano, che non è altro che un'atmosfera altamente potenziata a livello spirituale, nella quale affinano se stessi e il loro pianeta.
3: Du
0: tramite ulteriori forze energetiche che essi chiedono allo spirito originario di tutto l'essere con una vita corrispondente, includeranno anche tutto il loro sistema solare. Questa metamorfosi avverrà nello stesso tempo nel sistema e negli esseri con sembianze simili all'uomo.
2: Anche questi fratelli e sorelle spirituali, provenienti da altri astri, operano nel grande piano di redenzione di Dio per rinnovare tutto secondo la volontà dell'Eterno Unico Universale, vale a dire per ristabilire la forma originaria. Quello che è possibile per questi esseri simili agli uomini, i nostri fratelli e sorelle, è stato reso possibile anche per l'umanità tramite l'atto di redenzione del Cristo Dio. Con il suo sacrificio, il Cristo ha dato di nuovo forze dell'anima all'umanità affinché anch'essa possa vivere in armonia e sottomettere la terra nell'amore. A tutti gli esseri spirituali, indipendentemente dagli astri su cui vivono, incluse le anime in veste terrena, è stata donata da Dio, nostro Padre, l'eredità, il corpo spirituale, nel quale sono contenute tutte le forze per edificare la creazione. Con queste energie elevate, insite in lui, l'uomo avrebbe dovuto affinare se stesso e anche il pianeta su cui vive per poterlo adeguare alla coscienza divina. A differenza delle anime degli esseri umani, questi esseri simili all'uomo non portano in sé la scintilla redentrice, la forza motrice dell'anima, poiché non sono caduti così in basso come le anime degli esseri umani. Dato che hanno ancora un collegamento diretto tra padre e figlio con la forza originaria, possono raggiungere il regno eterno senza la forza motrice del figlio di Dio. Ogni anima in veste umana possiede ora un'intensità di spirito più intensa, che è di sostegno e stabilizza l'anima tramite la luce redentrice del Cristo Dio. Tuttavia, chi non chiede le forze spirituali, la luce redentrice e la luce originaria divina, e non riconosce le leggi dell'architetto geniale, del creatore dei cieli eterni puri, che ha concesso che si formassero anche le vie lattee materiali, agisce nel contempo anche contro se stesso e contro l'intensità di irradiazione del pianeta in cui vive. Il cherubino della sapienza divina spiega altri dettagli dell'evento cosmico. In tutte le parti della creazione esiste una grande interazione cosmica. Dio, l'Eterno Unico Universale, la legge della vita, ha iniziato a ispirare tutte le forme di sostanza grossolana che sono contrarie alla legge. Quando espirerà spiritualmente, tutto si rinnoverà. Questo significa che tutte le forme impure ritorneranno alla forma originaria tramite il suo soffio e si ricongiungeranno poi di nuovo, poco alla volta, ai cieli eternamente puri. Il primo tutore della legge, l'ordine, contribuisce ora a far sì che l'eterna opera originaria giunga a compimento nella sua forma unicamente spirituale. Da circa 2000 anni si possono riconoscere grandi cambiamenti nelle sfere materiali e di sostanza grossolana. Solo l'essere umano limitato e privo di conoscenza, che considera i suoi beni averi come le sue proprietà e li difende, crea confini e vede il suo vicino come nemico e non come fratello, che è più attaccato alla sua vita terrena che alla sua vita eternamente spirituale, che non si stacca dal suo voler essere e avere da brame e vizi, non comprende il grande operato cosmico. Il sole centrale primordiale, che irradia il suo sia fatto, conforme alla legge nelle anime degli esseri umani e in tutte le forme di vita, per ammonire tutte le persone di buona volontà e le anime a cambiare e a entrare nel loro essere eterno, è determinante solo in parte per la futura costellazione planetaria. La forza primordiale desidera trasformare tutto ciò che è a un basso livello a un livello più elevato, anche il sistema solare degli esseri umani. Per questo tutti i pianeti ricevono forze spirituali più intense dalla luce originaria. Le grandi trasformazioni dei pianeti sono dovute al grande ristagno atmosferico di energia causato dal modo di pensare e di agire degli uomini orientato sul potere. L'umanità ha reso la sua terra un balocco. Le energie cosmiche divine della luce originaria, con la loro forza trasformatrice, vengono accolte solo in minima parte a causa dell'enorme raddensamento del sistema solare terrestre e, per il resto, vengono soppresse. Dato che questa forza divina non armonizza con le forze del volere negativo dell'umanità, avverrà la cosiddetta fine del mondo, la dissoluzione della struttura materiale. La Terra, il pianeta abitato, si staccherà strato dopo strato dall'anima della Terra come la corteccia di un albero. Ma le masse rocciose si ricollegheranno con le parti di altri sistemi. Così nasceranno un sistema solare di sostanza sottile e una nuova terra di sostanza sottile. Questo avverrà nel seguente modo. Dal Sole terrestre sono nati i suoi pianeti. La sostanza grossolana, il Sole madre, si collegherà di nuovo con i suoi figli pianeti di sostanza grossolana, nei quali gli strati della struttura grossolana si collegheranno inizialmente con tutte le altre masse raddensate, poiché la trasformazione e l'espansione di tutte le galassie saranno soggette al sia fatto divino. In base alla loro frequenza, le masse fuse insieme in palle di fuoco verranno fatte ruotare dall'irradiazione più intensa del Sole centrale primordiale. Solo quando le palle di fuoco che si sono formate con la rotazione più intensa e con l'irradiazione del Sole primordiale avranno raggiunto il loro stato originario, lo stato di sostanza sottile, nascerà la nuova Terra.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della prima parte della lettura dalla Rivelazione, i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme materiali e il ritorno del Cristo Dio, data all'umanità dal Principe della Sapienza Divina più di 4 decenni fa. Da allora, l'amore di Dio ha rivelato all'umanità tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele Sofia anche l'intera verità proveniente dai cieli e la via che conduce al cuore di Dio in tutta la sua pienezza, per evitare o perlomeno per mitigare alcuni eventi. Tuttavia, come già detto, Dio è la libertà e lascia anche ai suoi figli la libertà di cambiare e di seguirlo, oppure di gettare al vento la sua parola. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, gli eventi dei prossimi tempi descritti dal cherubino della sapienza divina nella sua rivelazione sono limitati per ognuno dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a ognuno la possibilità di cambiare e di seguire il richiamo del Cristo Dio. Seguitemi, rivolgendosi all'Eterno, a Dio, l'unico universale, allo Spirito libero, Dio in noi. Vi invitiamo cordialmente a rimettervi in ascolto per la seconda parte di questa serie di trasmissioni e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazaret annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo Spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dello spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere. Parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura, da Abramo a Gabriele. Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio e la sapienza divina chiamano gli uomini che hanno un'anima, esortandoli ad adorare l'unico Dio dell'amore, che è in tutto ed è soprattutto nel profondo di ogni anima, anche di ogni uomo che ha un'anima. Egli, l'unico universale, annunciò tramite la sua sapienza l'epoca messianica e sofianica, la luce dell'apparizione di suo Figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: «Io vengo presto».
0: In allen Generationen warten Menschen.
1: Persone di ogni generazione hanno sempre atteso il ritorno del Messia nello Spirito. Ci chiediamo quando e dove? Ogni uomo che ha un'anima dovrebbe essere pronto ad andargli incontro, accendendo la luce interiore sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, poiché Dio è amore. Nell'epoca messianica e sofianica, Dio parlò per mezzo della sapienza divina e disse: «Io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il padre di tutti i miei figli», e incaricò Sofia di dire agli uomini: «Io sono fedele ai miei figli». La fedeltà verso i miei figli è il mio amore, e il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore, che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio Figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'Eterna Casa del Padre, poiché io sono la via, io sono il mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva, Se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti. Io, il Cristo Dio, che un tempo ero in Gesù di Nazaret, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà, Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto, poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e sofianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare, cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio, prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo Spirito dell'amore universale, lo Spirito della pace universale, Lo Spirito che è in tutto è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende, poiché le dimore nel regno di Dio sono libere. Prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano. L'amore e la fedeltà vi chiamano. È il Padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli.

0: Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazaret 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal 2° volume di spiegazioni.
1: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere. Ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
0: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge, Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformandogli in involucri, per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
1: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio, e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
0: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo che è in ogni cosa di aiutarci e starci vicino e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: «Uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo». Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. è in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
0: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni, dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
1: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti. Lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
0: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
1: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo, mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, Tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: «Voi siete figli della pienezza», oppure «Voi siete figli di re». Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliono dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
0: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio. E chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena. Ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolare.

bontà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Cari amici d'ascolto, benvenuti a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale. Oggi parleremo di cambiamento climatico, un termine in uso solo da pochi decenni che definisce in modo globale i fenomeni che stanno cambiando la nostra esistenza sul pianeta. Con il riscaldamento globale sono collegati anche conseguenti disastri ecologici mai visti finora. Le stagioni cambiano e nei prossimi anni dovremo aspettarci anche carenze di cibo e di acqua, spostamenti in massa di popolazioni, scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del mare e molte altre cose. Non sono solo le cosiddette multinazionali che a spese dell'ambiente stanno distruggendo il pianeta, ma anche la nostra globale mancanza di responsabilità verso la madre terra che ci ospita in tante piccole azioni quotidiane.
1: Stiamo dando in eredità ai nostri figli un deserto dove al posto della natura esisterà un mondo tecnologico ed inquinato. E la domanda da porsi è cosa può fare ognuno di noi. Oggi vorremmo riflettere su alcuni aspetti che in sintesi ci riconducono al degrado etico e morale della società che vorrebbe sottomettere la terra anziché assumere la responsabilità. Dovremmo chiederci in che misura ognuno di noi ha una parte di corresponsabilità

0: in questo degrado.
1: Infatti siamo solo ospiti sulla Madre Terra e se crediamo che la nostra vita sia importante, dovremmo osservare in modo critico il nostro modo di pensare e di agire, poiché tutto prima o poi ci ritorna indietro, secondo la legge di semina e raccolta, detta anche di causa ed effetto. L'uomo è l'ultimo arrivato su questo pianeta che condivide con animali, piante e minerali e senza i quali la nostra vita non sarebbe possibile. Quindi non dovremmo proteggere solo poche specie di animali o piante, ma tutte le specie, tutte le forme di vita sono collegate e permeate dallo stesso spirito, in una grande unità che ancora non abbiamo considerato nella sua vera dimensione spirituale. La scienza quantistica conferma queste conoscenze, affermando che la parte più infinitesimale della materia non è più materia, ma energia.
2: Sappiamo oggi che il cambiamento climatico è causato in gran parte dal grave intervento dell'uomo sugli equilibri naturali del pianeta. In primo luogo la deforestazione con tutte le sue devastanti conseguenze, ma anche il depauperamento dei mari e il massacro degli animali, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Alla fine del 2013 nel Nord America c'è stato un calo delle temperature impressionante. Le cascate del Niagara erano completamente ghiacciate. Tutti pensavano che il film The Day After Tomorrow parlasse di un futuro lontano. Invece, ecco qui, improvvisamente 40 gradi sotto zero. E basta ricordare le enormi inondazioni in Cina, in Russia, i vari tsunami o terremoti un po' dappertutto per constatare che siamo già oltre i limiti e gli effetti non si possono più fermare.
1: Si può dire che la Terra e i suoi elementi si ribellano contro l'uomo distruttore con degli effetti conseguenti. Noi abbiamo ridotto l'aria in veleno irrespirabile, con grandi nubi tossiche che incombono sopra intere città o continenti. Il mare è una pattumiera, dove si trovano tonnellate dei peggiori rifiuti chimici, atomici e radioattivi. Li abbiamo messi noi. Noi abbiamo massacrato il 90% dei pesci e uccidiamo ogni anno 100 miliardi di animali tenuti in terribili allevamenti intensivi. Noi continuiamo ad abbattere foreste a ritmi velocissimi in Amazzonia, in Indonesia, nel Borneo e ora anche in Africa scompaiono grandi aree boschive e tutte le possibili biodiversità non ritorneranno più. Pensate che tutto questo resti senza conseguenze per questa umanità irresponsabile?
2: L'abbattimento di foreste vergini non è solo per la produzione di mobili o carta, della quale facciamo un uso abnorme e spesso inutile. Nei restanti deserti si coltivano cereali o soia non per gli uomini, bensì per enormi allevamenti intensivi di animali destinati poi al macello, cioè alla produzione di carne. Questi allevamenti costano enormi quantità di acqua e provocano il 17% delle emissioni mondiali di gas. Per produrre una bistecca servono 150 litri d'acqua e 8 volte la quantità di cereali che basterebbero per sfamare una persona. Non stiamo quindi combattendo la povertà, la stiamo incentivando. Se ci alimentassimo subito di verdure e cereali e non di carne, faremmo già un primo passo per fermare il cambiamento climatico.
1: Molte persone oggi diventano vegetariane. Non solo perché le statistiche dicono che i vegetariani in genere sono più sani, ma perché sanno che gli animali sono esseri viventi e senzienti, esattamente come noi. La dieta vegana, inoltre, esclude anche uova, latte e formaggio, perché queste produzioni oggi significano la sofferenza di tantissimi animali negli allevamenti intensivi. Questa è una scelta etica e non violenta che fa riflettere e quindi mi chiedo: da dove proviene questa presunzione che solo noi uomini abbiamo diritto a vivere su questo pianeta e che gli animali sono invece solo merce?
2: Soprattutto Tommaso d'Aquino e la teologia della Chiesa in genere hanno introdotto dei concetti che condannano gli animali come privi di anima, giustificandone così il libero uso come se fossero degli oggetti, sia per cibarsene, sia per le loro pellicce, oppure per farne esperimenti crudeli, la cosiddetta sperimentazione sugli animali. Questo sta scritto proprio nel Catechismo Cattolico e penso che da qui nasca il tremendo crimine nei confronti della natura, l'arroganza dell'uomo che si considera la cosiddetta corona del creato e che si mette al di sopra di ogni creatura, che sta sottomettendo la Terra fino alla sua completa distruzione.
1: Ci sono però sempre state correnti cristiane al di fuori di ogni chiesa che riconoscono lo Spirito di Dio come onnipresente, soprattutto in noi stessi, come disse il Cristo, e per questo rispettano ogni forma di vita. Questi gruppi furono sempre discriminati anche per il fatto di essere vegetariani. Se potessimo ora dare una voce alla sofferenza di milioni di animali nei laboratori, vi diremmo: aboliamo la vivisezione e non cibiamoci più di cadaveri.
2: E la stessa cosa vale anche per la caccia. Avete mai guardato un capriolo negli occhi, un coniglio o una volpe? Avete mai visto come si prendono cura dei loro piccoli? Da dove proviene il loro istinto materno ed amorevole? Non è espressione della loro anima? E noi invece li cacciamo, uccidendoli in modo vigliacco, con armi sempre più sofisticate. E questo è l'amore per la natura?
1: La logica che si trova dietro a questi massacri è una tradizione religiosa sbagliata, che vede gli animali come merce senza anima. Noi vorremmo invece ora invitare tutti ad aiutare gli animali ovunque possibile, vedendoli come i nostri fratelli più piccoli. Gesù infatti disse: «Ciò che fate alla più piccola delle mie creature, lo fate a me». E Tolstoi disse: «Verrà un giorno in cui l'uccisione di un animale sarà considerata pari all'uccisione di un uomo».
2: Il grande profeta Isaia annunciò un mondo di pace in cui il leone giacerà presso l'agnello. L'orsa e il vitello pascoleranno insieme ed un bambino li guiderà e non ci sarà più nessun male sulla terra. Cambiando le nostre abitudini alimentari, sentiremo crescere in noi un collegamento sincero con la natura e gli animali. E questo corrisponde anche all'insegnamento originario dell'amore e della non violenza di Gesù di Nazareth, il vero senso del quinto comandamento di Dio che dice non uccidere.
1: La frase che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te vale anche per tutti gli esseri viventi e possiamo anche prenderla come orientamento per la nostra vita in tutti i nostri rapporti personali, ma anche nei confronti della natura. I 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna del Cristo quindi non sono un'utopia. Nella nostra epoca abbiamo di nuovo un grande profeta di Dio, questa volta una donna tedesca di nome Gabriele che da oltre 40 anni porta messaggi di pace ma anche moniti che provengono dal mondo spirituale, poiché il nostro egoismo porta solo a ulteriori guerre e distruzione.
2: In una rivelazione profetica data tramite Gabriele il 27 febbraio 2001, Dio disse, ed ora leggo alcuni estratti: «Io sono il Dio di Isacco e Giacobbe, il Dio di tutti i veri profeti. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, i vostri fratelli animali. Smettete di abbattere le foreste e di bruciarle. Restituite agli animali il loro spazio vitale. Smettete di far soffrire, uccidere e assassinare. Smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi. Infatti ciò che fate alla più piccola delle creature lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Io sono l'Io sono, sempre lo stesso. Ieri, oggi e domani, per tutta l'eternità».
1: Cari amici, se desiderate leggere il testo completo di questo monito all'umanità e sapere di più sui molti libri profetici scritti da Gabriele, sullo spirito libero di Dio che non conosce dogmi, riti, culti o autorità ecclesiastiche, potete consultare la nostra pagina internet www.vita-universale.org. e richiedere l'opuscolo gratuito Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii. Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst,
1: ovunque tu vada,
0: bin da.
1: Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: dich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Palmensaal.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive solo una volta, sono state fatte molte ricerche scientifiche sulla vita e sulla morte e sono state date molte spiegazioni, il contenuto di questa conferenza è tratto soprattutto da fonti spirituali che sono state messe a disposizione dagli uomini nel corso degli ultimi 40 anni e date per mezzo della parola profetica di Gabriele, la profetessa messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, naturalmente è possibile che a proposito di questo tema non si vive solo una volta, voi pensiate, sì, in fondo per me è tutto chiaro, non può essere diversamente. D'altra parte dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà «Ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare». Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione «non si vive solo una volta» provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita, in genere,

Tendiamo la vita sulla terra, quindi sulla materia e nella materia. E così naturalmente dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita e quindi perché viviamo. Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà, anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno». La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: «In verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel Regno di Dio». Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello Spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna, la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine, si potrebbe anche dire nel Regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale e se la nostra vera vita è la vita nel Regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla Terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più.
Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla Terra, quindi, non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso, e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbulenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazareth disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato. E questo è effettivamente accaduto, perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, e questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi.
Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti? Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare? E una nuova vita sulla Terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla Terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione? Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io? E cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla Terra. Per questo un detto latino dice «carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi,
non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazareth ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla Terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla Terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla Terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali.
Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata, per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio, poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toeletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni, o determinati luoghi, ma anche i legami a persone, possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo.
Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena, perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata. Esaminiamo poi il perché di queste situazioni. Ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse, così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no. Non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance.
Ne siamo coscienti. Da nessuna parte, tuttavia, sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa. Dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare. Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di Re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di Re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione o una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti. Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure.
I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello Spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo Spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero. Lo Spirito Libero, Dio, l'Eterno, il Padre di tutti noi, è il Dio che parla. Da quando esiste l'uomo su questa terra, Egli ha sempre parlato tramite i Suoi messaggeri divini, per mezzo di profeti e profetesse, ai Suoi figli e alle Sue figlie in veste terrena, per ricondurli a casa, nel Regno Eterno. Oggi Dio, l'Eterno, e Suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, e questo avviene da più di 45 anni. La parola dell'Eterno, da Abramo a oggi fino a Gabriele, è raccolta e viene conservata per ogni persona di ogni cultura, di ogni nazionalità, qui nella tenda di Dio tra gli uomini, per l'epoca odierna e per il futuro. In questa serie di trasmissioni sotto il segno Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di trasmettere alcune di queste rivelazioni, date non solo in Germania, il paese di nascita di Gabriele, ma anche in molti altri paesi in Europa e anche in Nord Africa, o in Nord America, o Sud America, spesso davanti a migliaia di persone. Tutte queste perle provenienti dal Regno Eterno sono raccolte nei grandi volumi La biografia dell'opera del Cristo Dio, disponibili qui nella tenda di Dio tra gli uomini, per coloro che sono alla ricerca di Dio e desiderano leggerle. Oggi leggiamo dal primo volume la rivelazione del Cristo, data il 14 giugno 1980 ad Aquisgrana tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio dal titolo «O per me o contro di me». Il Cristo rivela.
1: Heilig ist der Herr.

0: Santo è il Signore, vostro Dio. Perciò, o uomini e anime, santificate tutto quello che Egli vi ha donato, poiché voi tutti siete creature dell'infinito, figli del Padre dei Cieli. In veste di Gesù di Nazareth vi portai la mia pace e l'amore dei cieli. Io annuncio di nuovo la pace eterna e l'amore di mio Padre per mezzo della parola interiore di una persona. Lo Spirito di Dio ha il linguaggio di luce che l'anima riflette in immagini. Per questo lo Spirito dei cieli si serve di strumenti terreni, affinché l'uomo possa comprendere la luce di Dio, l'essere dei cieli. Chi eleva il suo cuore a Dio e contempla tutto nella sua luce, consacrerà la vita e percorrerà la via diretta verso la coscienza dell'Altissimo attraverso di me, il Cristo, vostro Redentore. In tutti i tempi lo Spirito di Dio parlò al suo popolo attraverso strumenti terreni. Tuttavia, il popolo non volle accogliere gli insegnamenti dei cieli. Erano e sono troppo scomodi per il mio popolo. La via troppo faticosa. L'uomo dovrebbe rinunciare a molto. Per farlo, gli manca la volontà e l'amore per mio Padre. Questi concetti degli uomini sono pure illusioni, poiché ogni anima deve percorrere la via della rinuncia per divenire pura ed entrare nell'assolutezza di Dio. Anche se ogni essere umano si ribella dicendo: «Non mi interessa quello che viene detto in un luogo o nell'altro, quello che lo Spirito mi vuole eventualmente dire. Io percorro la via del materialismo, continuo a coltivare i miei piaceri, preferisco orientarmi sull'apparenza di questo mondo piuttosto che anelare alla luce interiore, a cui non posso credere, perché non la vedo». In verità io vi dico, ognuno di voi, tutta l'umanità, dovrà passare attraverso la via della rinuncia e della privazione. E anche se l'anima dovrà infilarsi nuovamente in una veste terrena 100, 1000 volte, i dolori diverranno solo ancora più grandi, poiché sono i dolori dell'anima incolpata. Poiché quello che l'anima accoglie in sé lo irradia nel corpo fisico attuale. Tuttavia, la luce dei cieli la sollecita a cambiare, da un'epoca all'altra, da un aspetto della legge all'altro.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Perciò, miei figli amati, poiché voi tutti siete figli del Padre mio, per i quali io mi sono fatto garante, siate consapevoli che tutto deve essere scontato. Ogni debolezza, ogni aspetto di lontananza da Dio, ogni pensiero negativo. Infatti l'anima non dorme, ma vive in eterno, e sulla via che conduce alla perfezione deve scontare, a volte con fatica, le negatività che porta dentro di sé. Beati saranno chiamati coloro che già oggi percorrono la via che conduce al regno eterno, che si trova nell'uomo, nella vostra anima. Chi desidera contemplare la luce dell'anima, agisca secondo la luce di Dio, poiché la luce dei cieli è la legge del Padre mio. Chi non pratica l'amore al servizio degli altri rimane attaccato alla materia o a una sfera di rigenerazione corrispondente. Perciò esercitatevi in questa vita a giungere alla via che conduce a me, verso il nucleo centrale nell'interiore, verso la luce dei cieli. Figlie e figli miei dei cieli, la prova per il mondo interiore si può trovare solo nel profondo, poiché il mondo interiore esiste. È il mondo puro di Dio, che l'uomo non può contemplare con i suoi occhi fisici. Solo le persone senza conoscenza affermano: nessuno è mai tornato dall'aldilà. Non abbiamo ancora visto alcun essere dell'aldilà. In verità, io vi dico, tra di voi ci sono migliaia e migliaia di anime che vivono a un altro livello di vibrazione che l'occhio materiale non può contemplare. Per contemplare i mondi spirituali puri e trovare le prove dell'esistenza eterna di Dio, l'uomo deve percorrere il sentiero interiore, il cammino che conduce al regno di Dio, a mio e vostro Padre.
2: Tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, il Cristo Dio dà ulteriori spiegazioni. O vedete, si parla tanto dell'anima. L'anima non è altro che un corpo di sostanza sottile che si è rimpicciolito, poiché l'essere ha pensato e agito in modo negativo. Un esempio per i miei figli affinché possano comprendere meglio. Quando fa molto freddo, l'acqua si cristallizza, si forma il ghiaccio. Se poi fa di nuovo caldo, ritorna allo stato liquido, è di nuovo acqua. O vedete, analogamente accadde con le vostre anime. Esse abbandonarono l'amore, il calore dei cieli, la protezione dell'Eterno Padre. Pensieri negativi ridussero la forza di irradiazione dell'anima, che di conseguenza si rimpicciolì sempre di più. Si formò così la conformazione esteriore, che è la cristallizzazione, il ghiaccio. L'uomo, l'egoismo dell'uomo, ha provocato questo raddensamento o cristallizzazione. L'anima possiede sette forze basilari. Sono le sette correnti eteree basilari dell'infinito. Dato che la luce dell'anima diminuì sempre di più, perché essa aveva agito contro la luce, si ridusse anche la forza eterea, le correnti della salvezza. Nel corso del processo in cui l'anima si rimpicciolì sempre di più, motivo per cui gli organi dell'anima rispecchiarono e rispecchiano la vita soltanto in minima parte, si chiuse anche l'occhio spirituale. Questo significa gli occhi dell'essere spirituale si chiusero, poiché l'anima si avvolse di una veste, si cristallizzò. O vedete, ora l'uomo dice: nessuno è mai tornato indietro, non vedo alcun essere dei cieli. No, soltanto con l'occhio interiore, o uomo, puoi vedere gli esseri dei cieli. Tuttavia, finché la tua anima è congelata, poiché predomina il materialismo, o uomo, non sarai in grado né di vedere né di percepire in te i mondi celesti, poiché le forze dell'anima cosmica sono per lo più sopite. Solo quando l'uomo si scongelerà, quando si libererà dal suo egoismo, quando consacrerà la vita in Dio, l'anima potrà scongelarsi. Questo significa che potrà ampliarsi, poiché il nucleo centrale, la luce dell'anima, fa sciogliere il ghiaccio, la cristallizzazione. L'uomo diviene mite e umile di cuore e riconosce infine che esiste un'unica via, la via che conduce al regno interiore di Dio, a Dio, suo eterno Padre. Di conseguenza si aprono i mondi interiori, poiché la massa dell'anima si dilata e si ingrandisce, avvolgendo l'uomo. Attraverso l'anima che lo avvolge, l'uomo sperimenta la forza interiore di Dio. E se gli organi dell'anima si saranno ampiamente dischiusi, potrà contemplare i cieli interiori, poiché l'occhio dell'anima si apre e vede dentro l'anima. Lì è predisposto tutto il cielo. Lì essa vede direttamente i mondi puri e gli esseri di luce.
0: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, la prova dell'esistenza dei mondi interiori, della divinità, si trova quindi in voi. Tuttavia, finché non fate sciogliere il ghiaccio, avrete sempre dei dubbi e chiederete: esiste davvero un regno divino puro al quale noi tutti apparteniamo? Io, il Cristo Dio, venni da questo regno puro di Dio e divenni uomo. In veste di Gesù di Nazareth insegnai questo essere puro. Tuttavia, quando ero Gesù di Nazareth, il mio popolo mi comprese ben poco, come avviene anche oggi. L'uomo crede che sia sufficiente esprimere due o tre preghiere di cuore perché i cieli interiori si aprano. O vedete, nessuno di voi sa quante volte l'anima sia stata su questa terra, incolpandosi ulteriormente in ogni incarnazione. Questa colpa non può essere scontata con tre o quattro preghiere di cuore. L'uomo deve dare un taglio netto al suo egoismo e dire: Signore, sia fatta la tua volontà assoluta. In questo modo le colpe vengono sciolte più in fretta. E quando viene cancellata la colpa, per voi si aprono tutti i cieli, la vostra eterna patria. La via verso l'interiore deve diventare una via assoluta, poiché nella legge di mio Padre sta scritto: o per me o contro di me. Anche i tiepidi cadranno. Finché tu, o uomo, tendi una sola volta verso il mondo e poi di nuovo verso lo Spirito, sei un tiepido e non giungerai alla via che conduce al Regno di Dio. Con la veste dell'anima dovrai passare un giorno attraverso le sfere astrali, oppure ti incarnerai di nuovo per riconoscere e scontare le tue colpe in questo mondo, che è una scuola. O ascoltate quello che dice lo Spirito interiore. Seguite le orme del vostro Redentore, che è anche colui che vi prepara la via. Infatti, in veste di Gesù di Nazareth, fui di esempio per voi con una vita conforme all'amore. Solo chi percorre questa via diverrà uno con mio Padre. E vi dico di nuovo, miei figli amati, che non potete fare a meno di percorrere questa via. E più l'anima si incolpa, più questa via è difficile. Ma il Cristo interiore vi sostiene. Il Cristo interiore perdona, poiché l'amore è la vita che perdona e rimette. Tuttavia, chi non si sforza e non percorre seriamente questa via interiore verso Dio, non otterrà nemmeno il perdono, poiché altrimenti continuerebbe a peccare. Riconosci i tuoi peccati e pentiti. Nello stesso momento si mette in moto la grazia misericordiosa che perdona e ama. O uomo, riconosci che sei un figlio di Dio e percorri la via dell'interiore.
1: Il Cristo Dio continua. Alcune persone credono di poter vedere uno o l'altro essere. Alcuni vedono nei mondi astrali. Ma questa non è la vostra via diretta. Infatti, se l'anima si orienta su campi a bassa vibrazione e l'uomo è molto sensibile, quegli esseri, che sono anime che vivono in questi campi di vibrazione, faranno tutto il possibile affinché l'occhio spirituale offuscato possa vedere in queste sfere. Ma tutto questo, o uomo, figlio mio, è pericoloso. Infatti gli esseri che si trovano in queste sfere cercano di trattenerti. Vogliono che tu rimanga presso di loro. Per questo, non orientarti su campi a bassa vibrazione, su mondi astrali. Non coltivare la curiosità dicendo «Voglio vedere in uno o nell'altro mondo che mi circonda». Di invece «Signore, voglio contemplare i mondi di luce. Dammi la forza e il coraggio affinché io possa riconoscere i miei errori e le mie debolezze e incamminarmi sul sentiero che conduce direttamente a te, alla vita». L'orientamento, miei figli amati, è essenziale, poiché tutto si basa sull'attrazione. È già sufficiente una forte volontà propria, che afferma, per esempio, «Voglio vedere gli esseri che sono direttamente attorno a me, esseri provenienti dai mondi astrali». Per programmare, nello stesso istante, la vostra anima e la vostra massa cerebrale. E se una persona lo vuole fermamente, può anche accadere. Per questo non coltivate la curiosità, né aspirate con la vostra volontà a raggiungere qualcosa che non proviene dalla legge del Padre mio. La legge dei cieli dice: orientati sull'Altissimo, su Dio, tuo Padre. Adempi le leggi della vita, e il Figlio di Dio, che io sono, il vostro Redentore, vi guiderà su questa via, sulla via che conduce direttamente alla salvezza. Tutto quello che possiedono i cieli infiniti lo possedete anche voi. Per questo dovete dischiudere il cielo. La vostra anima deve divenire tutt'uno con l'Eterna Patria. Solo allora lo Spirito dominerà sulla materia. E questo significa, a sua volta, i sensi e le aspirazioni dell'uomo sono orientati soltanto su Dio, sulla meta della sua vita. Poiché Dio, vostro Padre, desidera contemplare tutti voi uniti come fratelli e sorelle nell'eterno essere puro. Oh, vedete, questa è la mia via per voi, ed è anche la mia via con voi, poiché io mi sono messo in cammino per riportare a casa tutto ciò che era perduto. Perciò io seguo ogni singola pecorella, ovunque si trovi. E le mie parole valgono già per due o tre persone, poiché quando vi riunite nel mio nome, Io sono in mezzo a voi. Questo è il buon pastore, che è in ogni anima attraverso l'onnipresenza della vita. Non appena l'uomo e l'anima si mettono in cammino per contemplare la vita interiore, per orientarsi sulla vita interiore, la fiamma redentrice risplende più intensamente. E io sono in mezzo a voi. È la mia forza, la mia onnipresenza e la mia guida.
2: Ascoltiamo altre spiegazioni date dal Cristo Dio nella sua rivelazione. Egli disse: «O vedete, chi non prende una decisione chiara riguardo alla sua vita terrena egoistica, chiederà in continuazione: dov'è Dio? E continuerà a dire: chi possiede la verità? Questa o quella confessione? O questa corrente di fede o quella setta? Ma io, lo spirito dell'interiore, vi dico: la verità la possiede colui che vive in voi. È il Cristo Dio che vi parla in quest'ora. Per questo non vi legherò a nulla di esteriore. Le mie parole e i miei insegnamenti sono assolutamente liberi. L'unica richiesta che il Padre amorevole rivolge ai suoi figli attraverso di me è: non rivolgetevi a questa o a quella corrente religiosa. Non esaminate questa o quell'altra setta, ma guardate in voi, poiché la vita è insita in voi. E chi aspira in piena libertà alla vita interiore vincerà su se stesso e dopo la sua morte terrena vedrà certamente i cieli aperti, poiché l'anima è stata liberata dal ghiaccio, si è ampliata, l'occhio dell'anima è aperto, i mondi interiori si sono dischiusi. O vedete, dal momento che tutto quello che approvate su questa terra nell'esteriore costituisce un legame, io devo parlare contro i legami, poiché tutto quello che lega l'anima le è di ostacolo sulla via che conduce alla vita eterna. Se non siete in grado di percorrere questa via interiore, ossia se non siete in grado di percorrerla da soli, basandovi solo su voi stessi, cercate persone che hanno la stessa meta, poiché sapete che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro e li condurrò sul sentiero interiore che porta alla vita. Tuttavia, se mi hai riconosciuto nel tuo cuore, se entri in una cameretta silenziosa e ti colleghi a me con l'eterna luce, io sarò nella cameretta silenziosa. La fiamma interiore risplenderà più intensamente e tu percepirai la sensazione di amore, l'intuizione dello Spirito, la guida del tuo Redentore, il Cristo. E quando vi riunite, siate consapevoli che tra voi è presente il Maestro di tutti i maestri e che Egli insegna nel vostro cuore. Poiché coloro che sono sinceramente alla ricerca, che vogliono percorrere insieme la via dell'interiore, percepiranno la guida diretta della luce interiore. Fate quindi come avvenne un tempo nelle comunità originarie. Riunitevi sotto il firmamento, in case, in appartamenti, in fienili, nelle stalle. Io sono tra di voi. Pregate ed elevate le vostre anime a me. In verità, io vi dico, in questo modo, lo spirito che guida potrà agire.
0: Il Cristo Dio ha parlato in modo chiaro tramite Gabriele. L'uomo non ha bisogno di alcun edificio ecclesiastico. L'uomo non ha bisogno di chiese esteriori. L'uomo ha bisogno della salvezza interiore. Se aspira a questa salvezza interiore santificando la vita della divinità, si libererà da tutti i legami esteriori. Ogni opinione sugli altri scomparirà, perché sarà istruito dallo Spirito. Invece, finché coltivate le vostre opinioni sugli altri, finché continuate a guardare il vostro prossimo dall'alto in basso, non avete ancora riconosciuto la legge di mio Padre che dice: quello che il tuo prossimo fa riguarda solo lui e Dio. Poiché tu, o uomo, non sei senza errore. Per questo non giudicare, poiché nella legge di Dio, tuo Padre, non esiste il giudicare, che è opera umana. Se tuttavia riconosci che tuo fratello ha bisogno di aiuto, affrettati ad andare da lui per aiutarlo.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung,
1: non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht er kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono: sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso? Chi lo cerca con il cuore e con la testa lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini

0: Siamo nella scuola terrena per imparare. Proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo, c'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita. È il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
1: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
0: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
1: In unserem Bewusstsein entsteht diese
0: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi.
1: Er ist die Geborgenheit.
0: Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci.
1: Cristo,
0: tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo,
1: du strahlst in unseren
0: Körper
1: hinein.
0: Ti irradi nel nostro corpo.
1: Und erfüllst uns
0: e ci ricolmi di calore,
1: mit Licht,
0: di luce,
1: mit deiner Kraft.
0: Della tua forza.
1: Du schenkst uns Heilung.
0: Tu ci doni guarigione.
1: Du gibst uns Kraft.
0: Tu ci doni forza.
1: Du hilfst uns,
0: tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus, wir bitten dich.
0: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo. Tu sei la nostra patria. In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo, la possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo. Scorre nella nostra anima. Compenetra il nostro corpo. Impariamo a percepire. Cristo.
1: Wir bitten dich.
0: Ti preghiamo.
1: Um Heilung.
0: Ti guarire il nostro corpo. Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo. Cristo, tu guarisci. Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente. Percepiamo ciò che avviene nel nostro corpo. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
0: A poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Cristo,
0: il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione. Il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo. Cristo
1: lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo. È lo Spirito che guarisce, che dirige questi processi, e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra,
1: wird die Vibration stärker.
0: La vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia, che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire.
1: Christus hüllt uns ein.
0: Cristo ci avvolge.
1: Christus lässt uns.
0: Cristo.
1: Die Geborgenheit
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Christus lässt
0: Cristo
1: uns die Sicherheit.
0: Ci fa sentire la sicurezza in Lui.
1: Berührt
0: Egli tocca
1: unser Haupt und
0: il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi
1: und wieder zurück.
0: E poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo
1: Heilung.
0: Di guarirci.
1: Wir bitten dich
0: Ti preghiamo
1: Kraft.
0: Di darci la tua forza.
1: Wir bitten dich
0: Ti preghiamo
1: Linderung
0: Di dare sollievo al dolore.
1: Du liebst uns.
0: Tu ci ami.
1: Und liebe heil.
0: E l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore. Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì. Sì, di tutto cuore.
1: Und wir fühlen seine Antwort.
0: E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce.
1: Die Heilung.
0: L'aiuto, la guarigione.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori
1: und hilft.
0: E ci aiuta
1: unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In
0: noi.
1: In diesem Bewusstsein, Christus,
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra.
1: Wir konzentrieren uns auf das Christus.
0: Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio.
1: Wir fühlen, dass uns eine mächtige
0: percepiamo
1: Sonne durchstrahlt.
0: Che un possente sole
1: immer
0: ci irradia.
1: Regt der mächtige Geist,
0: il possente spirito
1: kranke
0: und stimola in continuazione
1: an, um sie
0: cellule malate e deboli a venire espulse.
1: Immer wieder pulsiert die mächtige Lichtkraft
0: in continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia il suo amore è presente. In Lui siamo protetti. Presso di Lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione. Poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa. Uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore. è la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio.
1: Es ist die Ernsthaftigkeit

è la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt,
1: che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist,
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns,
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo.
0: Auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazaret, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazaret. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazaret crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazaret apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazaret iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il Principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli, per poi far assassinare Gesù di Nazaret dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico, e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo». Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret.
3: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
4: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazaret, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazaret. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
5: Wie beten Urchristen?
2: come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore e chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
4: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsi né per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Dell'unità divina, che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
3: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca.

0: comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
1: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino, accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sofia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
2: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora. Per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
0: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele,

0: Nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo spirito di Dio ha rivelato tra le altre cose come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
1: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra, secondo il cristianesimo originario, si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
0: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
2: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, Tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa affluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
1: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
3: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine basilari e fondamentali che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
0: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi». Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
2: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita Una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele». E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
0: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli, che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth, nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana, senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio, perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente
0: und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den Bauch
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre.
0: Unseren Atem.
1: Accompagniamo il nostro respiro.
0: Halten kurz inne.
1: Ci soffermiamo brevemente
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo
0: durch die
1: attraverso
0: Nase
1: il naso
0: durch den Mund.
1: O attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente
0: und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri,
0: Leben
1: ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
0: Una
1: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La madre terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la madre terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa.
0: Christus, du kennst sie alle.
1: Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo. La possente unità dell'amore che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo. E il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi. E improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere.

Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega, rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega, rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto

0: soprattutto quando si fa largo la disperazione.
1: Lass nicht los.
0: Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce. La sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere. Tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo Spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste, in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera. Prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo. Non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera. Prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia: tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo, e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere. Non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa, tuttavia, che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza. Perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare. Per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. Anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette. E ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci: che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede: verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio? Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice: attenzione, ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo: ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema: non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo non desistere, persevera, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio In noi e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività e di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno. Poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto e lo è in ogni situazione. Dio, lo spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare. Ci vuole stare vicino, tuttavia spesso non come vorremmo noi. Egli, lo spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

0: Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo, l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo, ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo, ogni giorno, nella nostra esistenza terrena, è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo, e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cos'è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo, e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio. L'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto. Vi sta vicino, è sempre presente. È Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici, non desistere, persevera, sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra: allora come vanno le cose? La risposta spesso è: si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita? È la nostra esistenza.
2: Denn Leben ist ewig.

Siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica? Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione, comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente spirito ci ha insegnato e ci insegna che egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo spirito è vita eterna.

Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore. Perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. Pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine.
e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. E improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita. Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento. Se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo. Dacci la forza di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni, ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus um die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand aufbauen,
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore
0: der die Bilder unsere Einheit,
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita, che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci Cristo è presente.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori e intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle
innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente, io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano.
il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge, io sono la legge, noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della Sacra Legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te.
la nostra preghiera e donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

0: Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, warum wir Menschen sind?
1: Ci siamo già chiesti perché siamo esseri umani? Se in noi, nel profondo dell'anima, c'è questo essere meraviglioso e divino, un essere della perfezione, un essere che proviene dal regno di Dio. Ora siamo esseri umani. Perché? Diciamo semplicemente, sì, ci siamo adombrati. Abbiamo, come si dice spesso, peccato, abbiamo fatto degli errori, abbiamo agito contro il nostro vero essere, la legge della vita, che è amore. E quindi ora siamo esseri umani. Perché quindi? Appunto perché abbiamo agito contro la legge. Dovremmo allora dire, sì, va bene, ho peccato contro la legge di Dio e per questo ora dovrò subire gli effetti delle mie cause. Non è proprio così. Noi siamo sulla terra per imparare, dal mattino alla sera. E qualcuno dirà, sì, io ho imparato un lavoro per guadagnarmi da vivere, per mantenere la mia famiglia. Con il passare del tempo, qualcuno capirà che in realtà questo imparare, per esempio il fatto di imparare una professione, non è tutta la nostra esistenza. Quindi siamo soliti dire abbiamo peccato, ci siamo incolpati, abbiamo fatto degli errori. Dovremmo quindi imparare a riconoscere in tempo i nostri errori.

0: rispecchia, ci pentiamo e li sistemiamo, non dovremmo più subire gli effetti. E così, lavorando su noi stessi, usciamo dalla legge di semina e raccolta. Noi uomini abbiamo l'abitudine di dire: quello che mi capita oggi, le preoccupazioni e i problemi che devo affrontare oggi, sono causati dal prossimo. Noi proiettiamo il nostro comportamento errato, che ci mette in agitazione, sul nostro prossimo. Troviamo sempre un colpevole. E se non è un uomo, allora è la natura, oppure il caldo, oppure la pioggia, oppure è lo stress che ci viene provocato di nuovo da un altro. È sempre colpa dell'altro. Tuttavia, noi stessi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare. Noi stessi. Ma proprio dato che siamo abituati a proiettare i nostri errori sugli altri, lo facciamo anche nei confronti di Dio. E diciamo che Dio si vendica di noi, che Dio ci determina, Dio mi odia, Dio mi condanna in eterno, Dio mi punisce. Dio mi invia addirittura nella dannazione eterna. È Lui che, come diciamo, non mi ama. Ma Dio è la legge dell'amore ed Egli, che ci ha contemplati e creati quali esseri puri provenienti dalla legge dell'amore. E così, nello stesso modo in cui Egli ci ha creato, Egli ci ama. Egli ama l'essere perfetto che si trova nel profondo dell'anima. L'amore non può odiare. L'amore non può condannare. L'amore non può punire. L'amore ama.
1: Gott ist Liebe. Und alles, was wir Gott
0: Dio è amore. E tutto ciò che noi pensiamo o diciamo nei confronti di Dio corrisponde al nostro modo di comportarci errato. Nello stesso modo in cui ci comportiamo con gli altri, oppure esempio con la natura o con il freddo o il caldo, così ci comportiamo anche con Dio, nostro Padre. La legge di Dio è amore totale. La legge di Dio è perfetta. E se noi dobbiamo imparare delle cose, è perché noi siamo imperfetti. Non dovremmo spaventarci quando facciamo degli errori. Chi impara non è perfetto. E chi impara fa anche degli errori. Ma gli errori non sono così importanti se noi diventiamo desti e riconosciamo in tempo gli errori, ce ne pentiamo con l'aiuto dello Spirito e li sistemiamo. In questo modo la nostra anima diviene più luminosa e noi diventiamo più sensibili, più ricettivi. Riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo e sappiamo di che cosa ha bisogno. Ma percepiamo anche nel nostro plesso solare, quando il nostro sistema nervoso è teso. E allora è importante dire: in questo momento la giornata mi fa vedere uno o più errori. Oppure se il mio prossimo mi irrita e tutto ciò si fa sentire nel plesso solare, nel sistema nervoso

nervoso centrale e noi siamo agitati, allora la giornata ci vuole dire qualcosa per mezzo del nostro prossimo. Anche il nostro senso della vista e dell'udito ci aiutano. Quando rivolgiamo il nostro sguardo verso qualcosa, nel mondo dei nostri pensieri entra qualcosa. Quando ascoltiamo qualcosa, ciò stimola il mondo dei nostri pensieri. E chi è vigile impara osservando se stesso, osservando il mondo dei propri pensieri, dei propri sentimenti e tutto il suo comportamento. Ciò significa che l'anima diviene più luminosa, l'uomo più libero e le cause vengono sciolte e non si presentano più gli effetti. E anche se si presentano, allora sono minimi e si presentano di nuovo affinché possiamo imparare. Quindi siamo sulla terra per imparare. E chi sta imparando sa di fare errori. E gli errori non sono poi così gravi. Se ci chiediamo qual è la loro causa e ce ne pentiamo con il suo aiuto, li sistemiamo e non li ripetiamo più. In questo modo avremo poi anche la forza di andare verso il nostro prossimo e dirgli: non è sempre stato tutto buono quello che c'è stato fra noi, ma ora desidero dirti che ora tutto è a posto. E poter dire questo, avere questa libertà, ci rende sempre più felici e più liberi. Siamo quindi in veste umana per liberarci dai nostri errori, dai nostri peccati. E lo possiamo fare giorno per giorno, poiché la giornata è il nostro maestro, che ci fa vedere che cosa possiamo imparare. E chi si comporta così percepisce che in lui c'è una forza potente, una forza dell'amore, una forza che ci dona fiducia, una forza alla quale possiamo rivolgerci e che ci aiuta. Noi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare e chi agisce così inizia a vivere. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare a essere più sensibili. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare che cosa possiamo fare per i nostri simili, per la natura e per gli animali. La preghiera è un grande aiuto, un aiuto possente. Se con le nostre sensazioni profonde accompagniamo i nostri pensieri di preghiera, se osserviamo da vicino le immagini che affiorano mentre stiamo pregando in una preghiera tranquilla e percepiamo come si sentono i nostri simili, come si sentono i regni della natura. Questo percepire come si sentono gli altri diviene una sensibilità, la capacità di percepire in modo sensibile nella vita quotidiana. Se lo desiderate, potremmo ora provare a percepire insieme nel profondo della preghiera. Se lo desiderate, potete sedervi con il busto ben dritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. E vi prego di una cosa. Ora io prego ed esprimo alcuni pensieri in parola. Poi lascio queste parole e voi vi immedesimate in queste parole di preghiera, poiché le preghiere profonde portano immagini. E se noi percepiamo nel profondo di queste immagini, sviluppiamo una capacità di percepire come si sentono gli altri.
Questa capacità di percepire gli altri in preghiera è la cosa più bella, è la preghiera più nobile, che ci rende sensibili, liberi, e percepiamo come possiamo aiutare se sistemiamo il nostro ego che si occupa solo di se stesso e vediamo e percepiamo come altri soffrono, come altri si sentono, come stanno veramente gli altri. Il Cristo è sempre il punto centrale nella nostra preghiera. Il Cristo è la luce nel profondo del nostro cuore. Percepiamo nel profondo. Percepiamo che la luce ci inonda. Percepiamo la sua presenza in noi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle malati. Affiorano immagini di fratelli, sorelle ammalati. Ci immedesimiamo nelle loro sofferenze e nelle loro paure. Percepiamo che hanno bisogno del nostro aiuto. Anche se solo con una profonda e intima preghiera. Con la forza del Cristo. Pensiamo ai bambini che soffrono la fame e che sono senza tetto nel nostro mondo. Bambini con i loro occhi grandi e i corpi magrissimi. Bambini che ci guardano.
0: Wir fühlen und empfinden in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo e ci immedesimiamo in queste immagini.
0: Wir spüren in der Nähe unseres Herzens ein tiefes Mitgefühl.
1: Percepiamo nelle vicinanze del nostro cuore un profondo sentimento per gli altri. In noi si fa completamente silenzio e la luce fluisce nella nostra coscienza e dice: hanno bisogno di te. Di te, di te, di ognuno. Immedesimatevi nel profondo di queste immagini. Lasciate che agiscano in voi e percepite questo sentimento che vi fa sentire come stanno gli altri in preghiera.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo alla Madre Terra, al grande pianeta. In preghiera sentiamo come il pianeta si avvicina a noi. Sentiamo e percepiamo che la Madre Terra ci chiama.

0: Affiorano immagini che provengono dalla madre terra. È il mondo delle piante, alberi, cespugli e fiori che vivono da Dio. Affiorano immagini percepiamo ed entriamo con le nostre sensazioni nelle immagini. Sì, percepiamo e ci fa male quando un albero viene abbattuto, quando fluisce in lui ancora la linfa. Fa male quando un fiore viene spezzato volutamente. Fa male quando ci sono foreste in fiamme e gli animali muoiono bruciati. Tutto è una parte di noi. Seguiamo tutto ciò con i nostri sentimenti.
1: In der Nähe unseres Herzens,
0: nelle vicinanze del nostro cuore e nel plesso solare, percepiamo che siamo corresponsabili per la vita che fluisce anche in noi.

0: Christus.
1: Cristo.
0: Im Gebet denken
1: in preghiera
0: an die Tiere,
1: pensiamo al mondo degli animali,
0: an die Tiere in den Wäldern,
1: agli animali che vivono nei boschi.
0: Auf und in den Feldern.
1: Agli animali che vivono nei campi. Pensiamo agli animali che vivono nelle acque e nell'aria. Entriamo con le nostre sensazioni in queste immagini.
0: Und nun hören wir in diesem Bild
1: ed ora, in questa immagine,
0: der Jäger,
1: sentiamo gli spari dei cacciatori. In questa immagine vediamo
0: die Tiere in den Gewässern
1: come vengono catturati gli animali che vivono nelle acque.
0: Jetzt fühlen wir hinein.
1: Ora entriamo con i nostri sentimenti in queste immagini.
0: Unruhe,
1: irrequietudine, paura,
0: Mord und Tod,
1: assassinio e morte,
0: Schmerz und
1: Leid, dolore e sofferenza
0: im Tierreich,
1: nel regno degli animali.
0: Es darf uns nicht.
1: Tutto ciò non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo percepire calore e sentire come stanno gli altri. Questa è la preghiera. Questo ci rende liberi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo.
0: An die Tiere.
1: Agli animali.
0: In den Schlachthöfen.
1: Nei macelli.
0: Wir denken an die Tiere.
1: Pensiamo agli animali che vengono allevati per essere poi macellati. Affiorano immagini nelle quali vediamo come vengono spinti nei camion per essere trasportati. Affiorano le immagini. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro cuore. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro plesso solare. E questo sentimento, questa sensazione ci segnala. Dio è amore. Dio è vita. Dio mi chiama. Porta aiuto come ti è possibile.
0: Im Bild entsteht und entwickelt sich die Angst der Tiere.
1: Nelle immagini nasce e si sviluppa la paura che sentono gli animali. Le grida degli animali nei macelli. L'indicibile sofferenza che regna nei laboratori di sperimentazione. Essi ci chiamano e ci pregano. Non limitatevi a pregare solo per noi, ma percepite come noi ci sentiamo. C'è uno sparo. L'animale cade, in parte viene appeso ancora in vita. La carne viene preparata e cucinata per essere consumata dall'uomo. Percepite nella preghiera e sentite che pregare significa percepire come si sentono gli altri. Pregare significa imparare. Pregare significa conoscere noi stessi nella preghiera, osservare noi stessi per vedere se siamo indifferenti ai bisogni degli uomini, delle piante, degli animali e della madre terra, oppure se preghiamo in immagini. Pregare in immagini rende sensibili. Pregare in immagini ci aiuta ad accettare la giornata come maestro che ci insegna ad imparare e a riconoscere quali aspetti umani possiamo sistemare. Pregare è un aiuto. Pregare è imparare. Pregare rende sensibili. Pregare ci porta più vicino a Dio. Se preghiamo con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, se si forma in noi un sentimento, veniamo stimolati a liberarci dai nostri aspetti umani ed essere per il Cristo, per il grande amore che nella preghiera ci chiama attraverso uomini, piante, animali e anche attraverso i minerali, attraverso la Madre Terra.
0: Nehmen wir uns noch ein klein wenig Zeit.
1: Prendiamoci ancora un po' di tempo per far affiorare e far crescere in noi una preghiera che scaturisca da noi e che ci mostri cosa possiamo imparare da noi stessi per essere più vicini al nostro grande amore, al nostro vero essere interiore. Rimaniamo per un po' di tempo in silenzio e ognuno può far salire nelle immagini i suoi pensieri di preghiera.

0: Es ist schön zu beten.
1: È bello pregare. La vera preghiera rende felici. La vera preghiera ci fa sentire responsabili per il grande tutto, per la madre terra, per tutto ciò che ci circonda. La vera preghiera ci porta più vicini a Dio.

0: Eine Bitte an uns alle.
1: Una preghiera a noi tutti. Cercate di pregare in modo simile, come abbiamo potuto sperimentare insieme in quest'ora. Se le persone pregassero in questo modo, riuscirebbero tutte a immedesimarsi nei loro simili e la grande sofferenza avrebbe fine. Poiché chi percepisce e chi si immedesima nei bisogni e nella sofferenza degli altri non farà più cose uguali o simili a quelle che succedono in questo mondo. Per questo vi prego, imparate a pregare di cuore. Queste preghiere sono preghiere che percepiscono la sofferenza degli altri, ci rendono liberi e sensibili e ci danno la forza di penetrare con le nostre preghiere nei cuori di coloro che arrecano sofferenze atroci sia agli uomini che alla Madre Terra. Pregare significa percepire come si sentono gli altri e portare responsabilità. Allora anche le nostre preghiere diventeranno potenti preghiere di ringraziamento e adoreremo la potenza dell'amore.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure